0: Amo, la grande festa italiana. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
7: Italiamo. Italiamo.
0: Italiamo. La grande festa italiana.
6: Vogliamo cominciare?
8: Qui non si vive rallentatore. Cassa che spinge come un motore.

0: Italiamo, la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
0: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italia.

0: Nonna, nonna, accendi su Bella e Monella che c'è sta Cherry. Coitaliamo, italiamo!
1: Andiamo bene, proprio bene.

0: Ritagliamo, la grande festa italiana.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.

0: gli anni. Su, bella e monè, bella e monè, bella e monè.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto, riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito.
3: Scaricala subito.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella.

0: gli anni su Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Bella e Monella.
2: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Antonella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
2: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
3: Tutta da cantare.
2: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
3: Di Radio Bella e Monella.
2: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare. Vin.

0: Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Eli, ma che facciamo stamattina?
5: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
4: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
6: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.

0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
5: Perché se non Degli, non ci credi.
6: Bella e Monella, tutta.

0: tutta da cantare.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
8: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.

0: scaricala subito. Scaricala subito.
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Il buongiorno si vede dal mattino.
3: Buongiorno Unca!
4: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
5: Non potete perdervelo!
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

Più bella è Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: da cantare.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su, 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
4: Let's go! Da MedioWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Bella e Monella, tutto.

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
10: Bella e Monella, tutta

0: forte da cantare.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci basta la ridere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutte da cantare. Ora.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Tensione tra Italia e Spagna sull'immigrazione. Sono già operativi dalla mezzanotte, resteranno in vigore fino al 7 settembre i controlli imposti da Madrid per chi arriva dal nostro paese. Chiamo argomento: l'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, nel ricordo della tragedia in Belgio nella miniera di Marcinelle, dove 70 anni fa morirono 262 lavoratori, 136 erano italiani. I sindacati affermano quella giornata sia un monito perenne per tutti. Siglato alla Mecca l'accordo di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, l'intesa prevede che qualunque attacco armato contro i tre stati sarà considerato come un attacco a tutti i firmatari dell'accordo. Si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia grazie ai temporali che hanno interessato ieri il nord, scendono a 19 sia oggi che domani le città da bollino rosso. Sarà invece un fine settimana da bollino nero su strade e autostrade a causa del traffico intenso, con la settimana che porterà a Ferragosto entra nel vivo l'esodo estivo, previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Bella e Monella, tu

0: test antidroga l'abbiamo ormai superato. Lo stavo facendo da un sacco di tempo, visto che, non so se avete notato, non sono stato presente qui negli studi di Radio Belle Monelle, ma semplicemente perché mi sono preso una pausa durante la settimana. Invece tornerò sempre fisso durante i sabati mattina. Buongiorno a tutti, ma buongiornissima, anzi. 08 08 2026, 8 d'agosto, 3 minuti dopo le 8, mi ripresento, sono sempre Rocky, quello che vi accompagna ogni sabato mattina fisso qui negli studi di Belle Monella dalle 8 a mezzogiorno. Non sono sparito, non sono sparito. I sabati continuerò sempre a farli, quindi magari durante la settimana ne ancora mi sentirete almeno fino a settembre. Poi i sabati si torna fisso, perché il posto fisso Rocky non lo lascia, almeno un posto fisso ce l'ho, quindi dici, lo butti anche via. Attenzione, perché 4 ore insieme, 4 ore belle intense, tra pillole e lancio della canzone che fa tantissima musica ovviamente italiana, ma poi giocheremo anche per regalarvi dei biglietti per Tony Pitoni. Ma attenzione, una piccola novità che mi sono perso un po' per strada, perché queste cose non le facevamo quando stavo io in onda. Oggi giochiamo anche per vincere una discesa rafting con Ivan Team, quindi preparati a vivere un'emozionante esperienza sul fiume Brenta con i gommoni gialli di Ivan Team in provincia di Vicenza. Tutto chiaro? Siamo a posto? Ho parlato forse un po' troppo, visto che sono solamente le 8.04 del mattino. Dai, mettiamo una bellissima canzone. 2004, Pam Scar, Mirage.
1: Radio Bella e

0: Che è Mikal qui su Radio Belle Monella, le 8:14 minuti, per chi se la fosse persa la novità. Buongiorno a tutti quanti, io mi chiamo sempre Rocky, dalle 8 a mezzogiorno insieme qui su Radio Belle Monella, e stiamo cercando un attimino di capire se anche voi siete un po' svegliati, perché poi sentirete un pochettino la mia voce oggi, non sarò proprio al top. Vabbè ragazzi, cioè diciamocelo, ormai le serate qui bisogna evitarle venerdì sera, anche perché a una certa età fai serata venerdì sera, arrivi il sabato mattina che sei veramente distrutto. Però per meno male, diciamo, anzi, che c'è lei che ci dà una bella carica. Buongiorno.
1: Ciao Rocky! Ciao
0: cara Madonna, che bella carica che c'hai comunque.
2: Ciao Bella Manella, buongiorno. Ciao Rocky, lo speaker più giovane di Radio.
0: Sì.
2: Bella Manella. Che bella. E niente, vuoi. Volevo dirti anche stamattina, giovanino da Jezolo, con 80 gradi di umidità, cielo sereno, con 2-3 gocce di acqua, ascolta Radio Belle Monella.
0: Ma sì, ma fai bene, ma ascoltaci, anche perché ne abbiamo un sacco di cose da fare. Le abbiamo un po' anticipate prima, che giocheremo, ci ascolteremo un sacco di musica, un sacco di novità anche in questo sabato mattina. Però io volevo chiedervi un pochettino anche a voi al 393-7366-170, ma la vostra giornata, ragazzuoli, sarà bella oppure monella, come dice un po' giovanino da Jesolo, no? Bella perché magari sarete anche già partiti per le vacanze, sarete anche in totale relax, vi starete anche magari godendo questo weekend al mare, chi lo sa, in montagna. Monella perché magari basta, saprete già benissimo che questa giornata farà veramente caccare, no? E direte, abbiamo un sacco di cose da fare, Rocky, anche in casa non sappiamo più come rilassarci. Se vi va, messaggio scritto oppure vocale, e dirci la tua, se questa giornata sarà bella e monella, o intanto noi ci ascoltiamo una novità, Shinobi con Tutta la notte.
3: Bella e monella.

Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 2016, Rafael Gualazzi con L'estate di John Wayne. Sì, quell'estate super calda, super afosa che ci sta prendendo tutti quanti, anche qui all'interno di Radio Bella e Monella. E comunque stavo chiedendo un pochettino al 393-7366-170 e ragazzi state veramente partendo tutti quanti. C'è per esempio Adriano che mi ha inviato un messaggio alle 4.05 che in realtà ero ancora a letto mentre si preparava la valigia, quindi sì, effettivamente poi c'è anche Giovanni che sta partendo, c'è anche Silvia che sta dicendo ah Rocky si parte finalmente per le vacanze, porca miseria, quindi veramente non c'è più nessuno qui e non c'è più nessuno che mi ascolta. Poi a proposito di vacanze, qua su un italiano adulto su due, ok, quindi il 48,5% e quindi l'incirca 24 milioni di persone quest'estate non farà una vacanza, resterà a casa o comunque nella propria città. Certo, sì, ormai mancano i soldi, ci sono tanti aumenti di prezzi, anche magari per motivi di salute, tanti hanno confermato, anche problemi di familiari, ma anche difficoltà economiche della famiglia. Il fenomeno è chiamato staycation, ovvero, basta unire le due parole, cioè stay e cation. Stay vuol dire restare e cation, vacanza. E quindi abbiamo capito che però effettivamente non così tante persone partiranno quest'anno, che poi, posso dirvi la verità, quanto bene si sta anche a casa con l'aria condizionata, ma sti cavoli, ma lasciate andare in fare quelli ricchi.
1: Tutto da cantare, è Radio Bella e Monella. Tutto da cantare, Radio Bella e Monella.

0: Fabio Fibra con la pesce di Martino con propaganda dall'anno 2022 che ci porta al termine della nostra prima mezz'oretta insieme. Dai che ne abbiamo ancora 3 ore e mezza. Però intanto al 393-7366-170 io vi chiedo, ma la tua giornata oggi sarà bella oppure monella? Messaggio scritto oppure vocale, io torno dopo la pubblicità.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79 euro. Da 5 pacchi in su, 2,49 euro l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: anni. Su Bella e Monella, sì. Bella e Monella, Bella
1: e
0: Monella.
1: E questa era la prima pillola di questa mattina, sveglia molto presto, per Davide che ci ha fatto ascoltare Lu Colombo con Maracaibo, Lorella Cuccarini con La Notte Vola e Gianni Drudi ad aprile con Fichi Fichi.
0: Bella e Monella.
1: 8:38 minuti qui su Radio Bella e Monella, buongiorno a tutti quanti, perché si fosse appena collegato. Ciao, io sono Rocky, staremo insieme fino a mezzogiorno, 4 ore belle, belle toste di musica, di news e tante novità, ma anche cose abbastanza curiose, tanto anche perché abbiamo capito che ormai siete partiti tutti quanti, state andando in vacanza. No, siete dov'è che siete diretti? State andando soprattutto in macchina? Fate molta attenzione, soprattutto magari quando fate dei viaggi lunghetti. Fate attenzione magari agli autovelox. Sì, sono quelli che la maggior parte delle volte te lo mettono in quel posto, no? Perché tu dici vabbè, si mette il navigatore, controlla un po' gli autovelox, poi tac, ti distrai un attimo e non si sa come tu possa prendere quella cavolo di multa. Però succede in altre zone, da altre parti del mondo, succedono cose molto strane. Per esempio in New Jersey, negli Stati Uniti, la polizia ha trovato un modo originale per fermare gli automobilisti distratti, quelli che sono in viaggio. Gli agenti del dipartimento di polizia di Dunellen si sono travestiti da cespuglio, coprendosi completamente di foglie, e hanno detto: ma sapete ragazzi quanta gente abbiamo multata per strada? Hanno fatto un sacco di multe, soprattutto quelle persone che magari mentre guidavano utilizzavano anche il cellulare. In realtà ci stavo, se lo meritavano, però un modo molto curioso per dare delle multe, carino anche, quasi divertente.

0: Natale 2022 da Gian D'Amico, dove si balla? Beh, sicuramente qui in Italia noi balliamo, soprattutto magari se state ascoltando Radio Bella Monella, questi dischi che ti fanno scatenare e uscire fuori di testa. Balleranno forse un po' meno New Jersey? Beh, probabilmente sì, anche perché stiamo parlando appunto di questa situazione, di questa vicenda che è successa appunto sempre lì negli Stati Uniti, dove tantissimi agenti della polizia si sono travestiti da cespugli, ok? Coprendosi completamente di foglie. E cosa hanno fatto? Hanno fatto un po' di multa sorpresa. Ne hanno fatte veramente tantissime, si sono posizionati tra l'altro in una delle strade molto molto trafficate della città, nel North Washington Avenue, in quella strada super trafficata dove c'è tanta gente che gira. Questi poliziotti ne hanno fatto un sacco di multa sorpresa, no? Hanno detto, ma hai visto? Guidate col telefonino in mano, vai, sì, continuate che noi facciamo le multa sorpresa. Poi tra l'altro loro ci hanno scherzato pure sopra, hanno pubblicato su Facebook, no, una frase ironica dicendo: avete notato nel nostro cespuglio oggi se avevate la testa china sul telefono? Probabilmente no. Vabbè, giustamente, se non stavano guardando la strada, non stavano guardando quello che c'è attorno, ma il telefonino. Con questo metodo però gli agenti hanno cercato di far capire agli automobilisti quanto sia pericoloso usare il telefono mentre si guida. Sì, però che cavolo, cioè fare così delle multe a sorpresa non è che sia proprio bellissimo, anche perché adesso non so quanto costino le multe in America, dovrei un attimo guardare perché non mi sono informato, però le sanzioni là non è che sono così basse,
1: Tutto da cantare. Radio Bella e Monella. Tutto da cantare. Radio Bella e Monella.

Davide dice: ciao, lì non sverzano o non mettono i cartelli con i rilevatori di velocità. Li ho visti più volte nascosti tra i boschi della Virginia, della serie c'è un limite o lo rispetto oppure vai a piedi. Sì, perché appunto stiamo parlando di questa vicenda molto curiosa che è successa appunto in Virginia, dove diversi agenti della polizia si sono travestiti da cespugli, così un po' a sorpresa, e hanno iniziato a dare un sacco di multe alla gente che magari stava distratta al telefonino, insomma, loro a sorpresa dicevano click, lo beccavano e davano le multe così. Poi hanno anche ironizzato questa cosa qui su Facebook, scrivendo appunto la frase che abbiamo detto prima, che adesso eccola qui, non me la ricordo più, me la sono persa. Vabbè, comunque hanno scherzato appunto. Anzi, avete notato il nostro cespuglio oggi? Se avevate la testa china sul telefono, probabilmente no. E quindi abbiamo capito che magari i poliziotti si sono travestiti da cespugli per fare le multe. E voi, per esempio, se vi va di raccontarcelo tramite un messaggio scritto oppure vocale, avete mai usato un travestimento particolare per arrotondare magari lo stipendio, ecco, per esempio? Magari sì, quei travestimenti che andate in cui andate alle feste, vi fate vestire da Babbo Natale, la mascotte di un locale, un personaggio, una festa, o magari vi siete inventati un lavoro decisamente fuori dal comune. Ecco, se vi siete mai travestiti in vita vostra, questa è una domanda molto carina del 9 del mattino. 393 7366 170, se ti va manda un messaggio scritto oppure vocale. Intanto c'è Dito nella piaga con Businessman.

0: con Businessman. Sì, e non sei l'unica, cara mia, no? Perché ci sono veramente dei veri businessman che fanno i soldi cercando di ciulare le persone. Sì, appunto, perché siamo in New Jersey, tanti abbiamo capito che una decina di poliziotti si sono travestiti da cespugli, no? Hanno iniziato a fare un po' di multe, un po' di multa a sorpresa. Poi mi immagino questi grandi cespugli, no? Passa il giardiniere del paese, taglia tutto, sarebbe stato veramente bellissimo. Magari tipo il cane che si mette lì a fare la pipì, bellissimo, bellissimo. Vi ho chiesto però al 393-7366-170 se magari avete mai utilizzato un travestimento particolare, un po' per fare uno scherzo, magari per lavoro, per arrotondare lo stipendio, o semplicemente magari per divertirvi a qualche festa di compleanno. Ecco, quindi se vi va, messaggio scritto oppure vocale. Intanto un po' di pubblicità e torniamo tra pochissimo.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Radio Bella e Monella.
5: Io sono magico, italico romantico.
4: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 9 in punto.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. Sono già operativi dalla mezzanotte e resteranno in vigore fino al prossimo 7 settembre i controlli imposti dalla Spagna per chi arriva dall'Italia. Medio Oriente, è stato siglato come previsto l'accordo di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan sul modello NATO. L'intesa prevede che qualunque attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti i firmatari dell'accordo. La morsa del caldo sembra allentarsi sull'Italia, scendono a 19 sia oggi che domani le città con bollino rosso, nel fine settimana invece bollino nero su strade e autostrade a causa del traffico intenso. La musica in chiusura, oggi sarà lutto cittadino a Bologna e a Modena in concomitanza con i funerali in forma privata a Pavana di Francesco Guccini, scomparso a 86 anni. Anche Giulio Rapezzi Mogol ricorda il grande cantautore, un grande, ha tenuto alta la cultura popolare italiana. Le sue parole. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€.
3: Tutto è possibile. Chase every
4: friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a €295,20. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Incremons e una branca di The Colors. Però ragazzi, ve li siete persi Mark Incremons, secondo me, nella serata di giovedì sera di Jesolo. Qualcuno c'è stato, qualcuno si è divertito. Vabbè, non importa, fa niente, perché noi di eventi ne abbiamo ancora tantissimi. Non so se saranno presenti ancora i Mark Incremons, però intanto ve ne raccontiamo un paio. Sabato 22 di agosto, ore 21, ci saranno gli anni, la grande festa italiana di Radio Belle e Monella alla Sagra di San Sebastiano, Colle Umberto, in provincia di Treviso. In consolto vedrete Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manea. Invece andiamo a sabato 29 d'agosto, perché ci sarà un bella disco allo Street for Meat, Arsenaglia della Battaglia, in provincia di Treviso, dalle 21 in console. Andy Mancuso, Paolo Zippo e La Dallan. Di nuovo, che bravi, quanto lavorano questi ragazzi. Giovedì 3 di settembre invece 2026, dalle ore 21, Palio tutta da cantare con Radio Belle e Monella a Montebelluna, in provincia di Treviso, al Palio di Montebelluna 2026 con Thomas Menegazzi e Monica Morgan, con un grandissimo special guest che ovviamente non vi annunceremo adesso perché è troppo presto, dovremmo ancora pensarci probabilmente, ecco perché. Sabato 12 settembre invece concludiamo con questa serata bellissima, gli anni di Radio Belle e Monella a Prealpi San Baggio, Arena Conegliano, in provincia di Treviso, alla Festa dello Sport, dove anche lì saliranno Andy Mancuso e Monica Morgan, che vi portano in un viaggio musicale tra hit che hanno fatto ballare intere generazioni. Per rimanere sempre aggiornati vi ricordo sempre di seguirci un pochettino sulle nostre pagine social oppure al sito di Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.

0: Che bel disco, la retore con disco prosecco qui su Radio Belle Monella. Però noi continuiamo, andiamo avanti con la musichetta, perché ne abbiamo un sacco ancora di canzoni, di novità da sentire oggi. Però attenzione, perché telefoni nella mano 393-7366-170, se vi va di ascoltare una canzone. E voi mandate un messaggino vocale, dite: ciao Rocky, buongiorno, e oggi io voglio ascoltare la canzone che fa, e me la cantate tramite un messaggio vocale.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

Safe con Parlare d'amore qui su Radio Bella e Monella. E effettivamente oggi, questa mattina, non stiamo proprio parlando d'amore, stiamo parlando praticamente di vicende strane, quelle un po' curiose che succedono soprattutto negli Stati Uniti d'America. Abbiamo parlato prima di questi poliziotti, agenti della polizia, che si sono travestiti per fare delle multe a sorpresa a tutti i passanti. Adesso invece andiamo in Florida, perché anche lì succedono cose molto strane. È scoppiata una lite, una nonna di 95 anni litigata con la nipote in casa di 46. Le due hanno iniziato a discutere perché la nonna era molto arrabbiata. Fa: no, ma la nipote come cavolo fa a passare così tanto tempo in letto, ok, con l'aria condizionata? Lei un po' si è incavolata, sapete cosa ha fatto? Ha preso la pantofola, pam, gliel'ha lanciata in testa. Ha detto: ecco, così ti svegli, cara mia, così ti alzi da quel cavolo del letto e, come si dice qui, muovi quel cavolo di culo e vieni ad aiutarmi con le faccende di casa. Cioè, praticamente si è tipo incavolata. Però lei non si è fatta male, cioè non ha voluto neanche denunciarla, cioè ha pensato un pochettino, è stata gentile. Ma quando è arrivata la polizia, la nonna, ha ammesso tutto. Ed è così che a 95 anni è stata arrestata. Poverina, poverita, povera nonna. E ha passato solamente una notte in carcere, comunque. È solo una, è stata una denuncia molto leggera. Adesso c'è Raff in Tutti i miei giorni, dal 2004.

0: Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Buongiorno Rocky, siccome sono rotta le bolle di lavorare è ancora lunga, per favore mi fai sentire la canzone che fa Baby ritorna da me e metti via quella pistola, anche perché prima o poi spara qualcuno stamattina. Ciao!

0: Tranai con sesso occasionale. Quanto è bello fare sesso, ma anche quello occasionale è molto carino. Comunque ci prendiamo una piccola pausa, un po' di pubblicità e torniamo carichissimi con le pillole di Antonello Cerri. State con noi. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Se cerchi dolcezza
2: o se preferisci un gusto più deciso,
1: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
2: Sono entrambi buonissimi.
1: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Solo un po' di zucchero, la fila va giù.
1: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Massimo Trenocciari che ci ha fatto ascoltare il disco di Gigi D'Agostino con gli Swedish House Mafia con Battiamo e Red Line Mashup. Francesco Baccini con Sotto Questo Sole e ad aprire con il disco degli Eiffel 65 con Quelli che non hanno età, le 9.39, questo Radio Bella e Monella.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ed eccoci qui, belli carichi, poi insomma pieni anche di sorprese, perché nella scorsa mezz'ora abbiamo discusso un pochettino di questa vicenda abbastanza insolita, anche un po' divertente, che è successa in Florida, dove praticamente una nonna che vive con la sua nipotina, insomma una nonna poi di nonna di 85 anni che vive con la nipote di 46 anni, hanno avuto una piccola discussione, no? Questa nonna si è incavolata con lei perché ha detto ma come fai a passare tutto il tempo sul letto sempre con il condizionatore acceso? E allora praticamente cosa ha fatto questa nonna? Si è incavolata, ha preso la pantofola e pam, gliel'ha lanciata in testa. Non è successo nulla di grave, la nipote non si è fatta male, però sono arrivati i carabinieri, poi lei ha detto scusatemi, non l'ho fatto apposta, però ero semplicemente un po' incavolata. Sono quelle cose che ti portano anche un po' indietro nel tempo, no? Ve lo ricordate magari quelle volte in cui litigavate con i vostri genitori, con i vostri nonni, che li facevate talmente tanto incavolare che loro tac, prendevano la prima cosa che avevano in mano e ve la lanciavano addosso. Il mattarello, mi ricordo, di mia mamma, mamma mia quante ne ho prese da piccolo, e spoiler, non sono bastate. Però insomma, al 393 7366 170, volevo chiedervi, vi ricordate quegli oggetti che vi lanciavano addosso i vostri genitori da piccoli, quando praticamente li facevate proprio incazzare e gridavate sorry, scusa mamma, lo

0: ti posso dire che mia mamma aveva la cucciaia elettronica, io potevo anche curvarmi e girare l'altra stanza, la cucciarella mi praticamente mi bussava finché non mi andava in testa e qualche punto lo prendevo sempre. Poi avevo il battipanno elettrico e poi invece la cosa più bella era praticamente quando proprio era incazzatissima con me, che magari andavo via il schiaffo a molletta. Ecco. Cioè tradimenti, capito? Tu stavi là tranquillo a guardare la televisione e poi ti arrivava un 5 franco con quegli anelli, pum! Ciao, questo è tutto, raga.
1: Vabbè, questo è tutto, ma secondo me ne hai combinate tante comunque, per prenderti così tante cose addosso. Perché sì, al 393-7366-170 stiamo discutendo un attimino

questo no, da piccolo. Che però adesso se ci ripensi fanno un sacco ridere. Poi per esempio c'è lui che dice: ma che oggetto, l'oggetto che mi lanciava mio padre era un palmo con 5 dita. Grande Mauro, spero non ti sia rimasto in trauma questa cosa qui. 393-7366-170, messaggio scritto oppure vocale. Quali sono gli oggetti, ok, che vi tiravano addosso più spesso i vostri genitori oppure i vostri nonni? Un po' anche per scherzo, però erano quegli oggetti che veramente facevano male, cavolo. Radio Bella e Molesta.

0: Coez, ci vuole una laurea. E vabbè, abbiamo capito che non ci vuole effettivamente una laurea per lanciare bene le ciabatte e le pantofole in testa ai propri figli, ma ci vuole effettivamente una buonissima mira. Per esempio c'è Mary, chiudiamo con questo messaggio, dice: mia mamma ci correva dietro con in mano la ciabatta, porca miseria. Sono belle forti le ciabatte comunque, se poi c'è quella mamma con la bella mira, porca miseria.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.

0: Molto bella e Monella. Fiorello e Paganiello alla TV. Sono l'italiano meglio. Nel blu dipinto. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 10 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso!
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5 euro e 79. Lidl, vale davvero.
8: Bella e Monella, tutta

10.04, apriamo la terza ora insieme. Questo Radio Bella e Monella. Ciao, mi ripresenti, io sono Rocky. Ne abbiamo un'altra oretta però dopo questa. In questa oretta ci divertiremo un pochettino, perché a proposito di Summer, a proposito di Summer Funk, come dice appunto Francesco Gabbani, vi ricordo che sono rimaste le ultime due cabine esterne con balcone per la nostra grandissima crociera. Si parte dall'11 al 18 di ottobre al bordo di MSC Meraviglia, con un itinerario che toccherà Livorno, Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo e Napoli. Una settimana di vacanze insieme agli speaker di Radio Belle e Monelle, agli spettacoli con Droopy, Los Locos e tanti altri artisti. La quota di iscrizione però è di 1.465 euro a persona e comprende, attenzione, perché non è che noi vi facciamo pagare un sacco di soldi per niente. Cabina esterna con balcone, pensione completa, bevanda ai pasti, mance, assicurazione medica, trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Quindi insomma di cose ne avete un sacco, anche perché poi sono 7 giorni, cavolo, ad ottobre che fa anche freddo, che fate, non andate un po' in vacanza in crociera? Certo che sì. Le cabine disponibili sono davvero poche, sono rimaste veramente solo 2 cabine esterne, quindi vi ricordiamo appunto di fare molto velocemente. Direzione tecnica, prima rete viaggi e vacanza. Per maggiori informazioni e prenotazioni chiamate allo 0423 7367 in orario ufficio, perché poi non è che siamo sempre aperti. Ripeto il numero 0423 7367.

Notti ed Alfa, buon vento qui su Radio Bella e Monella. Buon vento anche oggi, partirà chi è già partito e chi invece arriverà dai nostri, girerà lì, passerà per i nostri eventi di Radio Bella e Monella. Ve ne ricordo un paio, no? Quelli più importanti, ne abbiamo tantissimi, giustamente. Sabato 22 di agosto, ore 21, gli anni, la grande festa italiana di Radio Bella e Monella alla Sagra di San Sebastiano, Colle Umberto in provincia di Treviso, dove in console troverete Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manea. Invece sabato prossimo, quello dopo, 29 d'agosto, bella disco Street for Meat al Sernaglia della Battaglia in provincia di Treviso, in console dalle ore 21 Andy Mancuso, Paolo Zippo e La Dallan. Poi andiamo direttamente verso settembre, perché giovedì 3 di settembre dalle ore 21 in console vi aspetteranno Thomas Venegas e Monica Morgan con il Palio, tutto da cantare con Radio Bella e Monella. Dove però? A Montebelluna in provincia di Treviso. Sabato 12 settembre invece 2026 dalle ore 20:30 gli anni di Radio Bella e Monella al Prealpi San Biagio Arena con Conegliano in provincia di Treviso per la festa dello sport. In console Andy Mancuso e Monica Morgan. Avete capito? Tutto chiaro? Ora prendete in mano i telefonini, perché adesso tra pochissimo giocheremo per darvi la possibilità di vincere una discesa rafting con Ivan Team. 393 7366 170.

0: disco di Isabella Biffi con Non è mai finito. Siete pronti? 393-7366-170 si gioca.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Oggi giochiamo per vincere una discesa rafting con Ivan Team. Quindi preparatevi a vivere un'esperienza sul fiume Brenta con i gommoni gialli di Ivan Team. A Solagna, in provincia di Vicenza. Quindi Ivan Team ti aspetta tutti i giorni con tante incredibili proposte a partire dai 3 anni in su. Ah, perché poi dai 4 sono già troppo grandi, ci sono già abbastanza grandi. Ma vabbè, un po' strana come cosa. E per amici, famiglie, scuole, centri estivi, tutte le info sui social Ivan Team Rafting e su www.ivanteam.com. Come funziona? Vi diamo semplicemente la possibilità, appunto, di vincere un biglietto, ok? E il voucher sarà valido fino a fine stagione, quindi entro il 4 di ottobre, poi basta, dovete buttarlo via. Quindi, siete sicuri che volete andarci? Il primo che invia un messaggio vocale al 393-7366-170 dicendo "io ci vado" si aggiudica questo biglietto qui, che vi ricordo un'altra volta sarà potrete utilizzarlo entro il 4 di ottobre. Quindi dai, veloci, veloci, veloci!
2: Tutto da cantare. È Radio Bella e Monella. Tutto da cantare. Radio Bella e Monella.

0: Dal 1977 Raffaella Carrà con Fiesta. E sicuramente c'è una grandissima ragazza, giovanissima, bellissima, che sta facendo un sacco di fiesta, perché si è appena aggiudicato i biglietti per una discesa rafting con Ivan Team, che vi ricordo, che anzi ricordo la signorina, che potrà utilizzare il biglietto, l'ingresso, entro la fine stagione del 4 di ottobre. Poi troverai un sacco di attività, poi basta che vai anche a visitare il sito www.ivanteam.com e vedere un po' di esperienze pazze. Ce l'abbiamo sta ragazza che ha vinto? È contenta? Ce l'abbiamo. Ciao,
1: sono Sabrina da Belluno e io ci vado, grazie.
0: E grazie a te Sabrina per aver giocato con noi, e complimenti perché ti sei aggiudicata un biglietto per il Raff.

0: Nannini e Marrakesh con American Ink. E attenzione, perché le sorprese non finiscono qui. Anzi, dopo la pubblicità giocheremo anche per darvi un biglietto per Tony Pitoni, Blue Vertigo e Sarafine. Il concerto è previsto per giovedì 27 d'agosto 2026 all'Ama Music Festival. Quindi state con noi con i telefonini alla mano, ovviamente.
1: Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi. Come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio.
6: Silhouette Donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
7: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
12: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
13: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pe-

0: 10 anni su Bella e Monella.
1: Ecco voi gli altri anni qui su Belle Monelle, Fabri Fibre, Maurizio Carucci con Stelle nel mezzo, Paola Chiara con Viva l'amor e ad aprire con Zucchero, Solomon Burke con Diavolo in me.
0: Bella e Monella, ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
1: Io ve l'avevo detto comunque, le sorprese non finiscono qui, si gioca ancora, però questa volta vi diamo la possibilità di vincere un biglietto per Tony Pitoni, Blu Vertigo e Sarafine per giovedì 27 agosto all'Ama Music Festival a Romano del Zelino in provincia di Vicenza, di giovedì, state molto attenti perché poi niente scuse il giorno dopo, non vado al lavoro, no sono in malattia, no ho fatto troppa festa, dovete essere sicuri di poterci andare, niente scuse. Quindi come funziona? Molto semplice anche stavolta, non facciamo le cose complicate, anche perché è sabato mattina, c'è caldo, siete in ferie, volete solamente rilassarvi, quindi al 393-7366-170 il primo che invia un messaggio vocale, niente scritti, voglio sentire anche un po' le vostre voci se sono fresche effettivamente, io ci vado, al 393-7366-170 il più veloce si aggiudica appunto un biglietto per andare a vedere Tony Pitoni, Blu Vertigo, sarà a fine giovedì 27 d'agosto all'Ama Music Festival a Romano del Zelino.
0: Radio Bella e Monella.

0: Agosto all'Ama Music Festival a Romano del Zelino in provincia di Vicenza. Ma ce l'abbiamo quindi vincitore, colui che ha risposto più velocemente degli altri al 393-7366-170. Ebbene sì ragazzi, ce l'abbiamo ed è proprio lui, Sebastiano, eccolo qui.
1: 6-1-7-0.
2: Io ci vado.
0: Bravo Sebastiano, bravo. Io spero che tu ti diverta pure però, oltre che andarci.

0: voce inconfondibile di Fulminacci con Maledetto Me qui su Radio Bella Morella, che ci porta alla conclusione della nostra terza ora assieme. Non vi preoccupate perché c'è un po' di pubblicità, poi noi torniamo belli carichi per l'ultima ora assieme. State con noi.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
3: Ma va, sono andato da Ivan Team.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com. È quando suona la sveglia che esordisci con
5: Buongiorno Unca!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
5: Non potete perdervelo!
6: Radio Bella e Monella.
7: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
6: Radio Bella e Monella.
8: Siamo come Troia Panda.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: È 11 in punto.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
10: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia, per un prato perfetto anche mentre siete via.
9: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
10: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot agli erba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
11: Oh, è tutto possibile.
12: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola ad aprire l'ultima ora insieme qui su Radio Bella Manella in compagnia di Rocky fino a mezzogiorno, poi vi lascerò in pace, poi potrete andare a godervi questo sabato pomeriggio magari in compagnia, chi lo sa. Ma dove siete? Siete effettivamente partiti tutti quanti? Perché oggi abbiamo parlato appunto di voli, abbiamo parlato di gente che si traveste da cespuglio per dare le multe alle persone, questi agenti in America appunto che si sono travestiti per fare delle brevi multe, belle serate in realtà anche per i passanti che non si accorgevano appunto che c'erano degli stronzetti ecco dietro. Abbiamo parlato di un sacco di cose, però a proposito di voli, pensate che esiste una persona, un ragazzo che è stato veramente una bomba, che prima del decollo ha distribuito circa 100 paia di tappi per le orecchie ai passeggeri del suo volo. Nel caso il suo neonato, il suo piccolo bambino, si fosse tipo avesse tipo iniziato a piangere durante il viaggio, no? E però tra l'altro, cosa molto curiosa, ogni confezione era accompagnata da un breve messaggio in cui si scusava in anticipo per l'eventuale disturbo e ringraziava tutti insomma per la comprensione e la pazienza, che è una cosa molto bella perché ormai non ne vedi di persone così gentili, soprattutto magari quando salgono in aereo, perché sai, sappiamo benissimo che si portano dietro tante persone, magari si portano dietro bambini, si portano dietro neonati, si portano magari gente che si comporta male, e vedi che effettivamente c'è qualcuno che c'è qualcuno che effettivamente si preoccupa anche per le altre persone. Però ecco, per esempio, questa cosa qui dei bambini che piangono è una cosa veramente fastidiosa, una cosa che ti dà veramente fastidio magari quando sei in volo e devi anche percorrere magari 12 ore di volo, anche 7 ore di volo. Quindi al 393-7366-170 io volevo chiedervi: quali sono quelle cose che vi danno effettivamente fastidio quando siete in volo?
1: Radio Bella e Monella.

0: Subsonica con Radio Mogadiscio. In realtà è Radio Belle Monelle, Subsonica, per carità, cioè va bene tutto, però non confondeteci con altre radio. Però detto ciò, stiamo parlando appunto di questo papà umilissimo che si meriterebbe veramente il Nobel per il miglior papà dell'anno, che prima del decollo si è messo a distribuire 100 paia di tappi per l'orecchio per tutti i passeggeri, essendo che lui è un neonato. Ha detto: ma sai che se dovesse piangere almeno stanno tutti al sicuro, anche con un bigliettino di ringraziamento della serie grazie mille, però dovete anche un attimo capire che c'è un bambino piccolo che potrebbe anche esplodere in lacrime. Allora stavo pensando, no, sono quelle cose che ti danno effettivamente fastidio, magari i neonati che piangono, porca miseria, magari se devi anche affrontare un volo di 7, 8, 12 ore. E al 393-7366-170 stiamo cercando un attimo di capire quali sono quelle cose che effettivamente a voi danno fastidio mentre siete in volo. Per esempio c'è lei che dice: le persone che ridono per niente e chi parla veramente a voce alta. Le persone fastidiose, ma proprio anche le persone fastidiose, cioè quelle che magari puzzano anche le ascelle, mamma mia, quelle che emanano degli odori stranissimi, quelle che magari avete anche vicino, o magari tutte quelle persone che magari si devono sempre alzare dal loro posto, che non riescono mai a star sedute, o quelle che iniziano a sberegare. 393-7366-170, quali sono quelle cose che vi danno effettivamente fastidio quando siete al volo? E allo stesso numero potete richiedere la canzone che vorreste ascoltare sempre qui su Radio Bella e Monella.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.
2: Just give me some, just give me some, give me some, give me some, give me some.

0: Ed effettivamente ci sono un sacco di cose che ci danno molto fastidio, soprattutto magari quando stiamo in volo, quando l'aereo sta decollando, e no, che ci sono quei bambini che iniziano a piangere, che dici vabbè è normale, cavolo, sono piccoli, come fai a farli contenere, soprattutto magari se sono molto piccoli. Ma però ci sono anche un sacco di altre cose, come per esempio i posti stretti, cioè con poco spazio per le gambe, soprattutto magari per le persone che sono anche tanto alte, come per esempio me, che sono 1,93, e diciamocela tu, cioè nel senso, non tutti gli aerei offrono questo cavolo di comfort. Ecco, poi ci sono poi anche i passeggeri rumorosi, bambini appunto che piangono, persone che parlano forte o che guardano video senza sosta, che poi ti dicono ma sì, ma guarda che devi spegnere il telefono, mettere in modalità aereo. No, loro si scaricano il film, magari si dimenticano anche le cuffiette e iniziano ad ascoltarsi e guardarsi questo cavolo di film a tutto volume. Poi chi reclina completamente il sedile, soprattutto magari durante i pasti, chi si mette proprio comodo, o chi non sa stare al suo posto dal punto di vista magari con le gambe, no? Che dicono ma lo spazio è questo, stanno larghi, si aprono le gambe, magari le mettono pure appoggiate sopra un altro sedile. Queste cose sì danno molto fastidio.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da

0: Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Oh bambina, tutto quello che è passata all'università. Grazie, grazie Rocky.

giovani. A chi le lauro, incoscienti giovani, la canzone che avete richiesto voi al 393-7366-170. Noi concludiamo un'altra mezz'oretta assieme qui su Radio Bella Monella. Torniamo tra pochissimo e scopriremo Antonello Ceri. Chissà che pillola che ci avrà preparato. State con noi.

0: sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
9: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
12: Perché Nova del gusto è la prova.
13: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
16: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
17: Antonello Cerri suona Italiamo!
18: Italiamo!
17: Italiamo! La grande festa italiana!
15: Vogliamo cominciare?

0: ringraziamo e facciamo un sacco di complimenti come sempre ad Antonello Ceri che ci ha fatto sentire il disco di Eros Ramazzotti con Fuoco nel Fuoco, nel mezzo Blanco Nostalgia, e ad aprire con i Blackstreet Boys con Non Puoi Lasciarmi Così, sempre qui su Radio Bella Monella. Dai, mancano 20 minuti.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: 20 minuti appunto di radio italiana tutta da cantare, Radio Bella Monella in compagnia di Rocky, ma attenzione perché andiamo avanti con la musica, perché il prossimo disco ormai lo sappiamo già, lo conosciamo a memoria. Sto parlando di un disco che è più trasmesso delle radio italiane di questa settimana, Hit, che unisce un po' di musica elettronica del duo milanese dei Merkin Cremont, la voce di Serena Brancale e il sound dei The Colors. Tra l'altro sono tutti artisti che ovviamente sono impegnati in tour, no? Che hanno ancora un sacco di date, devono ancora fare un sacco di soldi, che ce lo aspettiamo proprio adesso. La sapete? Alzate il volume della radio perché sta arrivando appunto questo trio tra band, cantanti, musicisti. Questa è Partenope.

ricordate questa canzone? 1979, Vasco Rossi con Alba Chiara, una canzone che lui disse quella volta, è nata un po' per caso questa canzone, racconta di aver scritto questa musica, questo testo molto velocemente mentre aspettava degli amici al bar, no? Un po' così a caso. Però proprio quegli amici lì non l'apprezzavano all'inizio quella canzone lì, la snobbavano, dicevano Vasco, perché boh, Alba Chiara aveva un pianoforte, un sound un po' più melodico, considerato poco rock, non è piaciuta molto. Però poi ha fatto cambiare idea, perché poi negli anni è diventata una delle sue canzoni più famose, amate, tanto da essere ancora oggi un simbolo dei suoi concerti. Probabilmente una canzone che porterà avanti anche nei tour del 2027, perché farà ben 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma per celebrare i suoi 50 anni di carriera. Ha fatto successo. Però adesso, dal 1979 per l'esattezza, andiamo nel 2024, perché c'è la Queen, quella, la Queen dei capelli blu, Rose Villain con Click Boom.

0: Radio Matrix con stesso posto, stesse sagre. Io vi auguro un buon weekend. Ci risentiamo sempre sabato prossimo dalle 8 a mezzogiorno. Da Rocky è tutto. Ciao.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Mezzogiorno in punto.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In vigore dalla mezzanotte in Spagna i controlli rafforzati per i viaggiatori provenienti dall'Italia, dopo che il nostro governo ha deciso di non revocare la sospensione dell'accordo Schengen con la Spagna a seguito della crisi migratoria a Ceuta, come chiesto da Madrid. Dice intanto la Commissione europea: al momento non abbiamo ricevuto alcuna notifica di controlli temporanei alle frontiere da parte della Spagna, a parlare in particolare un portavoce di Bruxelles. Messaggio del Presidente della Repubblica in occasione del 70° anniversario della tragedia a Marcinel, dice il Capo dello Stato rendendo un tributo a coloro che perirono. Siamo invitati a riflettere sull'importanza della prevenzione nei luoghi di lavoro. Confesercenti disegna la mappa del paese per PIL e inflazione attesi nel 2026. Tra le regioni per crescita passo più rapido quello del Trentino Alto Adige con più 1,5%. Si sono svolti in forma privata nel cortile di casa a Pavana i funerali di Francesco Guccini, morto a 86 anni. La figlia del cantautore ha chiuso con un saluto, con un semplice buon viaggio babbo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Le Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Belle e Monella.
1: Su Belle e Monella.
2: Bella e Monella.
3: Partono ufficialmente le belle monelle. Eccoci qua anche questo fine settimana. Buongiorno Monica.
4: Buongiorno a te Alvise. Abbiamo 6941 notizie per la gioia di Andrea De Luca.
3: Ma un minuto di tempo.
4: E della nostra Antonella, l'avvocato nostro, rivolge a noi gli occhi tuoi, cara Antonella.
3: Occhio che abbiamo ancora il segnale della settimana scorsa che in qualsiasi momento io devo schiacciare e dire.
4: E suona, non dire le parole, no. Alvise. Allora.
3: Posizione numero 30, ovvero le 30 canzoni più ascoltate durante questa settimana su Belle Monella.
4: Da voi.
3: Achille Lauro con Comuni Immortali alla posizione.

0: posizione numero 29 per J-Ax, IPIO, però
1: fatto,
0: anche no.
1: Ha fatto il compleanno.
0: Auguri.
1: Jay, non ci ha invitato, male, molto male. Parleremo più tardi di un'altra che ha fatto il compleanno e non ci ha invitato, male, molto male.
0: Ma questa settimana
1: allora,
0: tutti
1: ragazzi,
0: male.
1: Anche Marco Bocci ha fatto gli anni e non ci ha invitato.
0: Malissimo.
1: Ma era a Barcellona con la famiglia.
0: Potevamo
1: quindi
0: andare noi a Barcellona.
1: Ecco, Laura, chiamaci, noi veniamo.
0: Posizione 28 per Seif con Buona Domenica.

0: alla posizione numero 26 troviamo Gianna Nannini e Marrakesh con la nuova versione di America.
1: Io ho sempre un po' di dubbi quando, no, alcuni di voi hanno l'abbonamento a un famoso canale, diciamo il nome Disney Plus. Okay. Perché per me, se ti abboni a Disney Plus, cosa mi devi vedere? Cenerentola.
0: Non solo.
1: E la Bella Addormentata.
0: È pieno di roba.
1: E Biancaneve.
0: Perché la Disney pian pianino si sta comprando anche le tue scarpe.
1: E infatti c'è anche King Marrakesh.
0: Certo.
1: Uscirà il 18 settembre, c'è il film sul Marra.
0: Fortunatamente riesco a rientrare dalle ferie per vederlo.
1: Meno male.
0: In anteprima.
1: Beh, ma puoi vederlo all over the world.
0: Ah.
1: Sei là, paghi l'abbonamento. Tu paghi l'abbonamento al Vise?
0: Non io.
1: Ecco.
0: Posizione numero 25 per Mace, Salmo e Colapesce con Cattive abitudini.

0: Posizione numero 24 per Annalisa con canzone estiva.
1: Ecco, un'altra che ha fatto gli anni e non ci ha invitato. Allora
0: mamma
1: volevo dirvi
0: mia.
1: Che siccome io gli anni li faccio la settimana prossima, non vi invito, raga.
0: Oh, meno male.
1: Perché
0: che così
1: non
0: ci siamo levati
1: giusto.
0: Dalle scatole un sacco di regali.
1: Chi pensi? No,
0: non
1: a
0: invitateci.
1: Te ti invito.
0: Porca
1: sì.
0: miseria.
1: A te ti invito, sento che sei felice di venire a noi.
0: Guarda, veramente, adesso se mi senti sbattere forte il gomito qua è per felicità.
1: Non so neanche se andiamo a vedere il 12 giugno a San Siro l'Annalisa, visto che non ci ha invitato al compleanno.
0: Però mi ha invitato a me quel 12
1: a
0: giugno 27. Sì, assolutamente. Mi ha mandato un fogliettino con le cornicette fatte da lei.
1: Le porti la torta?
0: Assolutamente. Posizione numero 23 per Cioffi con Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: buono.
1: Livelle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo a €1248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: La nostra concessionaria Super SUV, abbiamo grandi SUV.
10: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
11: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: State ascoltando Le Belle e Monelle su Belle

0: canzoni più ascoltate qui da noi in questa settimana, dove ringraziamo anche tutti quelli che sono venuti a trovarci a Jesolo per
1: grazie.
0: La notte tutta da cantare.
1: Grazie
0: al Vizio smonta lo studio. E invece noi ringraziamo chi non ci invita ai compleanni e chi non ci invita in vacanza con loro. C'erano qua vicino Alessia Marcuzzi e un sacco di altra gente, la Francesca Fagnani, così, erano qua in vacanza, capito? E non ci hanno invitato. Ragazze, non è bello, cioè chiamateci che veniamo con voi a Cortina.
1: Evidentemente la comunicazione in quest'ultimo periodo un po' deficita.
0: Difficoltosa,
1: va bene. Posizione numero 21 per Achille Lauro, che ritorna con la Città degli Angeli.

0: col mio DNA.
1: Alla 20 troviamo Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
2: Hai visto che questa settimana abbiamo messo il video della colazione di Jovanotti che pasta frittata con 10 bianchi, 4 rossi, fichi, miele, la panna montata e svariate altre cosette?
1: Io non ci vedo nulla di strano.
2: Ecco, ma ha fatto un po' così impressione, ma lui la mangiava tutto contento.
1: Eh beh, certo. Alla fine se poi deve prendere la bici e girare l'Italia per andare ai suoi concerti,
2: infatti ha detto devo fare il carico di energia, capito, che poi la
1: ragazzi,
2: spendo,
1: se no qua ci
2: non
1: arriva
2: so, io sono
1: un po'
2: per
1: fiacco.
2: La brioche con la cioccolata,
1: però per farti una biciclettata forse le uova sono un po' più indicate.
2: No, io guardo lui che va in bici e mangio la brioche
1: e lo segui con la macchina, va bene,
2: a casa con la televisione.
1: Posizione 19 per Blanco.

0: Alla posizione 18 troviamo Dito nella piaga con Businessman.
1: Quanti anni ha Baby K?
0: Devo dirtelo davvero, non si fa.
1: Non lo sai.
0: Certo che lo so.
1: Dillo.
0: Credo, se non vado errato, è classe 1985.
1: Quindi ne ha?
0: 41.
1: No, ho sbagliato.
0: E allora mi tocca fermarmi qui. Non voglio sparare cifre
1: perché
0: a caso.
1: Perché io la vedevo in alcuni live, no? Con questo fisico pazzesco, vestita sempre come Anna Pepe. Ci ho detto, ci avrà gli anni di Anna Pepe. Però poi ho pensato, ma è tanti anni che la vediamo cantare noi lei.
0: Vabbè, però è, quelle, okay. È quell'immaginario di avere sempre 27 anni, no?
1: Beh, anche 21, no? Per il look, certo, che ha, è bellissima, informissima, fa moltissima ginnastica, ne ha 43.
0: Ah, quindi è 84.
1: Cioè, complimenti.
0: No, 83.
1: Complimenti alla signora Claudia perché è in forma strepitosa.
0: D'altronde, ragazzi, chi bello vuole apparire un poco deve soffrire, quindi lei probabilmente...
1: Se soffro, mi pare felice.
0: No, credo che soffra un poco a livello di alimentazione, dovrà tenere, dovrà fare tanta fatica a livello
1: di palestra.
0: Ma degli
1: addominali lei, che ragazzi, a ciao proprio a tutti,
0: Lo so. Vabbè, c'è la

0: Le belle e monelle. Posizione numero 16.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: trasmesse della settimana su Bella e Monella.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: bella. Da cantare. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
3: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
4: Tutto è possibile. Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: State ascoltando Le Belle e Monelle,
6: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
5: su Bella e Monella.

0: apriamo la seconda ora delle belle monelle con Irama, con Cabana alla posizione 15.
1: Con voi Alvise e Monica Morgan, quelli che la gente non invita al proprio compleanno. Siamo un po' offesi, non ci ha invitato neanche Madama ai suoi concerti a vedere il confessionale. Ora noi
0: confessionale, il grande fratello,
1: vorremmo andare al confessionale di Madama, perché lei a un certo punto durante il concerto, la parte divertente della faccenda è che dice: boh ragazzi, allora adesso dovete dire un segreto che non avete detto mai a nessuno,
0: okay,
1: qua a noi adesso, ma robe, dice, grosse, perché se dite robe stupide vi mandiamo fuori.
0: Presto faremo un falò
1: tu
0: di
1: cosa
0: confronto.
1: Racconteresti?
0: Non posso dirlo.
1: Dai, dillo noi,
0: no,
1: tra di noi.
0: Assolutamente.
1: Io, te e altri 100.000 persone.
0: Ti posso dire che alla posizione 14 c'è Madame con Mamma Non Ma.

0: me.
1: Posizione numero 13 per Fulminacci con Maledetto me. Ma intende maledetto me o maledetto me te?
2: Eh?
1: Ecco, questo è il senso della canzone di Fulminacci.
2: Lui va in Spagna, ma non con Laura Chiatti, ma per i concerti a novembre. Arriva a Madrid il 13 e Barcellona il 14. Se vuoi andare, prendi i voli adesso che risparmi.
1: Ah sì? Pensavo di andare in macchina.
2: Beh, vai in macchina. È lunga, ma puoi andare.
1: Ma perché io poi passo i Pirenei e mi fermo ad Andorra.
2: Bello.
1: Capito? Mi piacerebbe tanto andare ad Andorra.
2: Non ti fermare a Marsiglia che ti rubano tutto.
1: Vabbè, diciamo.
2: Perché là non è un posto da fermarsi con la macchina.
1: Molto bene, salutiamo gli amici di Marsiglia. La posizione numero 12 ritorna Lorenzo Giovanotti, che intanto sta continuando a mangiare la sua frittatona insieme ad Alfa con Bombe.

0: Posizione numero 11 per Anna con White Girl Wasted.
1: Non ci ha invitato al suo, alla sua vacanza manco Andrea De Logu, la collega che è andato in Cina, è andata in Cina col fidanzato Alessandro. E non ci hanno invitato neanche loro. Alvi, cioè questo è il weekend che nessuno ci ha invitato a nessuna parte. Cosa vogliamo fare?
0: Verrà il nostro giorno, Monica.
1: Non lo so.
0: Quando anche noi.
1: Antonella, invitaci tu.
0: In tal nostro, cioè dobbiamo fare
1: andiamo
0: la vacanza.
1: Dobbiamo mangiare dall'Antonella.
0: Ah, vabbè, intanto finché.
1: Beh, brava lei.
0: Ah, sì?
1: Sì, sì.
0: Molto bene. Posizione numero 10, Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Alla posizione numero 9, una pian piano ritrovata Noemi con Tu cosa fai questa sera?
1: Che non è Noemi Bocchi. Quella è un'altra.
0: No.
1: Quella lì, l'altra, è in questa foto intima con il suo fidanzato.
0: Francesco Totti, ricordiamolo.
1: Una stanza di legno, grandi vetrate affacciate sulla montagna, momento di relax. Hanno condiviso questo letto, questa foto col letto sfatto. Dove ci raccontano un po' di questa calda estate estiva.
0: Chissà che cosa avranno fatto.
1: Non Noemi, quella lì che canta, che lei è sul letto di ospedale, no, povera stella, perché è svolata dal palco.
0: Però gran tifosa romanista lei.
1: Sì, esatto. Speriamo stia meglio presto.
0: Ritorna, ma in questo caso alla posizione numero 8, Seif con Parlar d'amore. Che bello.

0: ascoltando Le Belle e Monelle,
1: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Ritrovati ragazzi, l'ultima mezz'ora insieme delle belle Monelle, Alvise e Monica Morgan con voi in queste due orette con tantissima musica, tantissime notizie. Il nostro avvocato che come sempre ogni volta che viene qua si fa venire i capelli bianchi.
1: Il trampoliere più alto d'Italia.
0: Ciao Alex!
1: Esatto.
0: Che meraviglia ragazzi.
1: Insomma,
0: e tutti noi, anche Andrea De Luca e anche Kan Yaman.
1: Anche Kan Yaman,
0: no,
1: mamma mia.
0: Non è vero, che comunque si chiama Jean Yaman.
1: Sì, Jean Bajan.
0: Che ha detto, a parte che fa una serie comica turca che si
1: perché
0: chiama...
1: Perché hai l'acquolina in bocca?
0: No, che si chiama Bro. E allora io...
1: Vabbè, io...
0: Volevo dire delle cose ma non le dirò.
1: Che il cast è... No! Kan Yaman e Damiano Ami.
0: Dai Bro, capito.
1: Che hai presente la serie?
0: Sì.
1: La serie Squadra Cobra 11.
0: Sì,
1: Squadra
0: sì,
1: speciale
0: sì.
1: Cobra 11.
0: L'ispettore.
1: Che c'è?
0: Thomas Bilian, come si chiamava l'ispettore?
1: Non mi ricordo.
0: Più.
1: Comunque c'è l'attore
0: quello?
1: Che è turco-tedesco.
0: Sì.
1: E quindi il turco italiano lo fa...
0: Damiano Ami.
1: No, no, no.
0: Il turco-tedesco fa già Yaman.
1: Esatto, però quello che è a fianco al turco slash altra nazionale muore sempre, quindi prepariamoci a
0: ciao
1: una
0: Damiano,
1: dipartita.
0: Ciao Damiano e grazie di tutto. Comunque si è lamentato già Yaman, ha detto era un secchione, si è laureato pure in giurisprudenza, quindi volevo dire Antonella, se tu non ti senti più di seguire questo programma,
1: facciamogli fare del praticantato
0: perché ti sembra un po' troppo per te, noi lo capiamo perché Antonella è campionessa anche di uncinetto tra l'altro.
1: Mamma mia.
0: No, beh, ma è vero, cioè non sto scherzando.
1: No, no,
0: c'è
1: io
0: anche la pagina su Instagram.
1: Io apprendo tutto quello che mi stai dicendo
0: è
1: tu.
0: È tutto vero. Gianna, metti che sei state finito di girare col bro e sei qua.
1: Esatto, una volta si diceva mettiti la mano sul cuore, tu mettiti la mano sul tuo caldo pettorale.
0: Mettiti dove vuoi tu. Sentiti libero di venire qui a fare del praticantato.
1: Sì, se ti
0: perché
1: serve
0: poi adesso
1: anche...
0: andrà in vacanza il buon Alvise, ce lo leviamo dei Maroni.
1: E chiameremo
0: restiamo...
1: Stefano De Martino.
0: Siamo noi tre.
1: E lì è brodo di giuggiole, capito?
0: E Stefano De Martino a parlare di musica.
1: Di musica,
0: tutti insieme.
1: Tutti insieme,
0: bello.
1: Appassionatamente.
0: Mi piace, non so più dove siamo arrivati con la classifica.
1: Ma tranquilla, non ti preoccupare perché arrivano
0: sono
1: loro.
0: Un po' confusa.
1: Arrivano insieme i carabinieri dell'antidroga.
0: Fanno
1: Emma
0: bene.
1: E Fabri Fi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni in Canto d'Amore.
2: Ecco, sì, io mi sto immaginando quando è che vai in ferie al Viso e che chiamo qua.
1: E tutte le due settimane di settembre.
2: A settembre,
1: due.
2: Vabbè, allora mi metto in dieta.
1: Okay.
2: Adesso da qua a settembre c'è il mio compleanno in mezzo, okay. Dove ricordiamo non inviteremo quelli famosi che non ci hanno invitato.
1: Non inviteremo nessuno.
2: Okay. No, ne inviteremo dell'altra gente, ma no loro. E poi a settembre, per quando mi arriveranno i sostituti, il signor Yaman e il signor De Martino.
1: Sì.
2: Tu e l'Antonella andate in vacanza.
1: Va bene.
2: E io sarò più magari di un chilo o due.
1: Ok.
2: Adesso vado a correre, sì, con Marco Baxo.
1: Ok.
2: Faccio correre Marco Baxo in bicicletta e io gli corro dietro.
1: Ok. Con questo caldo, insomma, perderai più di un chilo o due.
2: Forse muoio.
1: Forse
2: anche.
1: Muori, ma pazienza.
2: Chiamate subito quelli dell'impresa.
1: Nel frattempo, Tommaso Paradiso alla posizione numero 4 con la gitarra e Coca-Cola.
2: Bravo.

0: Sola nostra.
1: Alla posizione numero 3 troviamo Gaia con Bossa Nostra.
2: E mentre io sostituisco te con Gaia Mane Stefano De Martino. E
1: quindi insomma.
2: Il signor Michele Morrone.
1: Ok.
2: Modello.
1: Sì,
2: no,
1: sì, sì.
2: Bellissimo.
1: Chi è che non lo conosce?
2: Chi è che non lo conosce Michele Morrone? Io non l'ho mai visto di persona, però so chi è. Intervistato, ha raccontato la sua passione per l'arte, perché lui disegna.
1: Ah, okay.
2: Perché dice che ha iniziato durante il Covid, si annoiava, no? È portato chiaramente.
1: Sì, chiaro, perché
2: è bravo. No, è veramente bravo in realtà. Andate a vedere, ha fatto delle cose molto carine. E quindi questa passione ce lo faccio proprio puramente per divertimento, così come l'Antonella fa l'uncinetto per divertimento, che okay? Così come già Yaman fa bro col bro per divertimento.
1: Come noi facciamo la radio?
2: Beh, sì, anche. E quello fa i quadri. E poi gli hanno chiesto, ma gliel'ho detto, Areo. Because ma, you know Areo is
1: internazionale.
2: Ma questa roba che ti senti con la Giorgia e non è la Giorgia cantante.
1: Ok.
2: Che è vera? E lui dice, sì sì, è vera, ci sentiamo, dice, una delle persone più intelligenti e scaltre che abbia mai raccontato. Una donna di una cultura così ampia da suscitare invidia. Poi gli hanno detto, ma quindi, perché è single?
1: Eh certo.
2: E lui dice, no, abbiamo un bellissimo rapporto di amicizia.
1: Oh, okay.
2: Ogni tanto ci si sente per farci un saluto. Allora gli hanno detto, beh, ma ci fai vedere i messaggi? E lui ha detto, no, sono cose private.
1: È giusto, anche perché comunque stiamo parlando di Michele Morrone.
2: Che foto manderà Michele Morrone?
1: Che, se non vado errato, 1990, quindi è classe mia.
2: I don't know.
1: E la nostra premier
2: che è un pochino,
1: insomma,
2: più grande,
1: sì, è molto giovane, quindi insomma non ci vedo
2: dire,
1: ma anche fosse
2: un ma sarebbe
1: po' più
2: bellissimo
1: grande, chi se ne frega, e viva l'amore, amici,
2: viva l'amore, ragazzi,
1: qualora ci dovesse essere, per carità,
2: speriamo.
1: Posizione numero 2 per i Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, e lo siento
2: tutto quanto.

0: Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Belle e Monelle.
1: Su Belle e Monelle.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Primissima posizione per Merck & Cremont, The Colors e Serena Brancale con Partenope. Merck & Cremont che sono stati i nostri ospiti questo giovedì.
4: Sì, ma che bello, raga, tutti quanti stanno dicendo: quando fate un'altra notte senza cantare? No, raga, cioè, basta. Per adesso forse, ma chi può dirlo?
3: Dici?
4: Sì, perché mi sento Leobano carico, pallettoni, capito? Quindi secondo me chi può.

0: Dire. Dobbiamo richiamare i carabinieri di prima?
1: No.
0: Basta una volta sola.
1: Ragazzi, okay. Non si sa mai nella vita, voi amici, mandate dei messaggi qui in redazione, magari ne facciamo un'altra. Chi
0: abbiamo
1: lo sa?
0: Concluso, ci risentiamo, tante
1: sì,
0: belle cose.
1: Con Gianni Amane e Stefano De Martino.
0: Perfetto,
1: grazie,
0: ciao.
1: Ragazzi, buone vacanze al
2: Vito. Livelle e Monelle.
3: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna. Più di una rivista, il tuo universo al femminile.

0: Rosa Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go. Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora Bella Insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Antonello Cerri suona Italiamo.
8: Italiamo. Italiamo.
7: Italiamo. La grande festa italiana.
6: Vogliamo cominciare?
9: Da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh. Siamo presi e buttati al mondo noi.

Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
10: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
14: Italiamo.
15: Italiamo.
0: La grande festa italiana.
13: Vogliamo cominciare?

Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tè. Guarda che è l'ora di Bella e Monella. Ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con l'Antonello Cerri. Mi esalta.

0: Vogliamo la grande festa italiana.
1: Silhouette Donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
3: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutte da cantare. Radio Bella e Monella.
1: L'amore non si fa nei sexy show.
0: Radio Bella e Monella, tutte da cantare.

0: agosto, pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su, 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
0: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Bella e Monella,
4: il treno degli anni.
3: Il treno degli anni,
4: tutto da cantare.
5: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Anche oggi riparte il treno degli anni. Queste tre ore di musica tutte italiane da cantare e ballare in compagnia, che ci accompagnano fino all'orario dell'aperitivo, quell'orario lì che determina ufficialmente la fine della settimana lavorativa per tutti quanti noi.
3: Bella e Monella, il treno.

0: E come avete sentito, oggi partenza bella carica, abbiamo iniziato con Jovanotti l'estate addosso, continuando con gli Articolo 31 Oi Maria e abbiamo concluso la prima terzina con Marco Mengoni e Elodie e la loro Passa Musica. Un'esplosione di energia, ma si continua con un'esplosione d'amore questa volta, perché arriva Biagio Antonacci con la sua Se fosse per sempre. Era il 2010 quando dall'album Inaspettata Biagio Antonacci ci regalava questo pezzo d'amore struggente in cui ti immagini che le cose possano durare per tutta quanta la vita e poi a ridimensionare un po' tutto, a portarci all'interno della vita quotidiana con tutti i suoi luoghi comuni. Beh, ci pensa Vasco che è il re di questa roba qui, anche perché con Non l'hai mica capito del 1980 ci racconta un po' la storia d'amore di tutti i giorni, quella storia che siamo abituati a vivere un po' più nel quotidiano, pezzo che tra l'altro all'inizio doveva essere intitolato Ti voglio bene, ma rischiava di scontrarsi e di essere confuso anche con un sacco di altri pezzi e quindi alla fine hanno optato per Non l'hai mica capito. Concludiamo con Francesca Michelin, Fabri Fibra e Carl Brave che nel 2018 ci cantavano Fotografia.
1: Bella e Nonella, il 3.

0: ed ora ritorniamo a parlare di amore con Emma, che nel 2013 dall'album Schiena ci cantava Amami. Un amore vissuto con la passione più assoluta, con tutte le sue fragilità, ma vissuto fino alla fine, come solo Emma, con la sua forza, con la sua voce graffiante, ci può raccontare. E poi andiamo a parlare di un punto di vista completamente diverso dell'amore. Arrivano gli 883 che nel 1997 ci cantavano Nessun rimpianto. L'album era quel capolavoro della dura legge del gol e qui si parla di un amore che finisce. Un amore che a volte è difficile lasciarsi alle spalle, però ad una certa, lo vedi anche con un po' di consapevolezza e dici, beh, forse è il caso che io faccia un passino avanti e che mi lasci alle spalle determinate cose. E poi arriva anche Tommaso Paradiso con Non avere paura del 2019. E anche qui si parla di un concetto molto simile. Nonostante tutte le incertezze della vita, a volte bisogna guardare avanti e anche con un po' di fiducia.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: Si conclude la prima mezz'ora insieme, nella prossima ascolteremo nomi come Alex Britti, Mango, Gianna Nannini, Tiziano Ferro, Elisa Ligabue, eccetera, eccetera, eccetera. Restate lì, torniamo subito dopo la pubblicità.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni.
0: Tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
4: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99€.
5: Tutto è possibile.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
9: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
8: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
9: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
8: Mmm, che bontà!
9: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
10: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile. Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
0: E senti con che terzina bellina ti apro la seconda ora insieme. Iniziamo così con Alex Britti, un po' di energia, una su un milione. Continuiamo con un po' di poesia, Mango, Ti porto in Africa. E concludiamo ballando tutti insieme con i The Colors e la loro cabriolet Panorama.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
12: C'è

0: va nel 2019, quando Gianna Nannini ci cantava La differenza. E qui si parla in un linguaggio ovviamente un pochino più rock, parlando appunto della differenza che ognuno ha all'interno di una relazione, di quanto si possa essere diversi, ma quanto a volte questo renda proprio ricca la relazione in sé. E si sa, il mondo è bello perché è vario. E poi andiamo nel 1986, quando Zucchero ci cantava Rispetto. E qui si parla delle relazioni, di quanto a volte possano essere un pochino difficili da gestire, soprattutto quando qualcuno non si sa comportare. E Zucchero non lo dice mica a mezzi termini, anzi, ci va giù bello pesante, ma ci fa capire anche l'importanza di quanto sia a volte essenziale l'educazione delle persone. E poi concludiamo andando nel 2001, quando Tiziano Ferro ci cantava L'Olimpiade, da quel capolavoro di album, niente po' di meno che Rosso Relativo. E qui si parla della fatica, di quanto a volte possa essere una competizione il mondo della musica e di quanto bisogna sempre essere sempre sul pezzo per riuscire ad ottenere qualche risultato.
1: Bella e Monella,

0: Bella. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
1: Grida, scatta forte la tua rabbia ed è cieca, lei non lo sa.

Parliamo di amicizia con un pezzo che Elisa ha proprio dedicato alla sua migliore amica. Era il 2024 quando ci cantava Dillo solo al buio. Un singolo pubblicato proprio per cercare di aiutare l'amica in un momento di difficoltà, perché insomma è sempre bello saper trasformare un periodo di amarezza, un periodo di tristezza in qualcosa che poi diventa bello, in qualcosa che poi diventa crescita personale, perché sappiamo che tutte quante le delusioni possono essere trasformate in qualcosa che poi diventa molto utile, o in forza rinnovata o

0: finisce anche la prima ora insieme, ma andiamo avanti con la seconda. Piccolo spoiler di quello che ci aspetta fra poco: dopo la pubblicità arrivano nomi come il Luna Pop, Laura Pausini, Irama, Antonello Venditti, Achille Lauro e chi più ne ha più ne metta. Ci risentiamo fra pochissimo.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
0: tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.com net o allo 0423 73 66 12.
1: Radio Bella e Monella.
8: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
1: Radio Bella e Monella.
9: Siamo come gioia papà.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
10: In collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
12: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
13: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
17: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
16: Brava Samira!
17: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
16: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
17: Riso Flora, non scuoce mai.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Bella e Monella.
21: Il treno degli anni.
20: Il treno degli anni.
2: Tutto da cantare.
0: Apriamo la seconda ora insieme. Lo facciamo con niente po' di meno che Achille Lauro che ci canta Domenica. Poi andiamo con Eros Ramazzotti, Una storia importante e Qui tanto tanto amore. E concludiamo con i Luna Pop, un bel po' di spensieratezza con la loro 50 special.
20: Bella e Monella.

0: patira, perché adesso arriva Daniele Silvestri, che nel 2007 ci cantava La Paranza, tratta dall'album Il Latitante, e dietro questo ritmo bello allegro, si nascondono un sacco di riflessioni, una satira bella intelligente sulla criminalità, l'organizzazione, su tutto quello che è il mondo della latitanza, il panorama italiano che di sicuro non aiutava sotto questo punto di vista, soprattutto in quegli anni. E quindi che cosa ne esce? Ne esce un pezzo che sì, sa essere abbastanza pungente, una riflessione profonda mascherata come qualcosa di bello allegro e divertente, che in realtà insomma lo è pochino, divertente soprattutto. E poi andiamo con Laura Pausini, che nel 2011 ci cantava Benvenuto, tratto dall'album Inedito, e questo è un pezzo di quelli che festeggiano i nuovi arrivi, i nuovi nati o tutte le cose che stanno per cominciare, dedicata al suo fans club, insomma un gesto bello carino, bello tenerino. E poi si va con Irama, che nel 2018 ci cantava Bella e Rovinata, tratto dall'album Giovani. Qui si parla ovviamente di un amore che deve accogliere le fragilità di entrambe le parti.
1: Bella e Monella.

0: Ed ora andiamo nel 2022, seconda collaborazione per Cara Brave e Noemi, che effettivamente dopo Macumba devono averci preso gusto, perché poi hanno deciso di scrivere anche Hula Hop. Sempre pezzi leggeri, pezzi estivi, pezzi che chiamano un po' il tormentone dell'estate, grande spensieratezza, grande voglia di divertirsi, come effettivamente loro due. Esce molto bene perché in questi video li vediamo belli scherzosi quanto si divertono. E poi andiamo ben indietro nel tempo, siamo nel 1979 quando Antonello Venditti ci cantava Buona Domenica. Tratto dal disco omonimo, vince anche la Gondola d'Oro di quell'anno, quindi insomma no, esattamente un pezzo che passò inosservato. Qui si parla di vita quotidiana, di malinconie, di momenti un po' di tutti i giorni, raccontati però con uno sguardo di Venditti che insomma è impagabile. E poi tormentone dell'estate 2015, Baby Kay e Giusy Ferreri ci cantavano Roma Bangkok, e quanto ce la siamo ballata.
1: Bella e Nonella, il 3

0: questa mezz'ora insieme, piccolo spoiler di quello che ci aspetta nella prossima, tenetevi forte perché arriva gente che sa cantare per davvero, come per esempio Alexia, come per esempio Giorgia, come per esempio Raff, eccetera eccetera, anche Francesco Gabbani. Ci sentiamo dopo la pubblicità.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a €2,79. Da 5 pacchi in su, €2,49 l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
10: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
11: Dovevo pensarci prima.
12: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
0: Ma senti con che terzina pazzesca ti apro questa mezz'ora. Iniziamo con un po' di energia, Alexia, dimmi come. Poi continuiamo con una Giorgia giovanissima, un amore da favola, la delicatezza praticamente. E concludiamo con un po' di cattiveria, con Blanco che ci canta Nostalgia.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

Allora si va nel 2005, quando i Negrita tornavano dal loro tour in Sud America, viaggio che effettivamente ha cambiato un pochino le prospettive musicali della band, che ha iniziato ad inserire sonorità un pochino più latina all'interno dei suoi brani, come per esempio L'uomo sogna di volare. Da lì in poi abbiamo cominciato a sentire un genere diverso. Questi ragazzi si sono evoluti grazie all'esperienza probabilmente nata anche in parte in questo viaggio. E poi torniamo indietro negli anni 1983. Marcella Bella ci cantava Nell'aria e ci faceva vedere un lato molto diverso di se stessa, pezzo scritto da Gianni Bella e Mogol, cioè proprio non due a caso, che l'hanno un po' rilanciata, creando una figura molto più sensuale intorno a Marcella Bella, che effettivamente ha accolto la sfida con grande entusiasmo e c'è riuscita anche molto bene a renderla questa sfida. E concludiamo con Francesco Gabbani, che nel 2024 ci cantava Frutta Malinconia, una di quelle canzoni tratte dall'album Dalla Tua Parte che sì, racchiude un po' di nostalgia pur avendo tutto un clima felicione intorno. Non si capisce come lui riesca sempre ad unire queste due cose. Bella e Monella, il 3

0: Ed ora si va poco indietro nel tempo, siamo nel 2020 quando Fred De Palma si mette in collaborazione con Anita facendo uscire il pezzo Paloma, prodotto da Takagi e Ketra. Insomma, già abbiamo capito che doveva essere per forza un tormentone dell'estate dall'album unico, e quanto ce la siamo ballata. Qui si parla di leggerezza, di spensieratezza, di voglia di viversi il momento, come spesso le hit dell'estate ci sanno cantare così bene. E poi andiamo nel 1989 quando Raff, segnava un pezzo della storia della musica italiana, tratto dall'album Cosa Resterà. Ci cantava Cosa Resterà degli anni 80, così a cavallo tra il decennio degli anni 80 e quello dei 90 che da lì a poco sarebbe cominciato. E Raff presentava al Festival di Sanremo questo brano che, nonostante il posizionamento, poi diventò uno dei brani più ascoltati dell'anno e probabilmente anche uno dei brani più ascoltati del decennio. Concludiamo con Marrakesh, importante del 2022, tratto dall'album Noi, Loro, Gli Altri.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: conclude anche la seconda ora insieme e quindi piccolo spoiler di quello che ci aspetta. Nella terza e ultima ora insieme arrivano nomi come Annalisa, Il Pagante, Nek, Inegramaro, Rkomi, Calcutta, eccetera, eccetera. Ci risentiamo tra pochissimo.
1: Bella e Monella. Il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
9: Ma va, sono andata da Ivan Team.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 €.
0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Bella e Monella,
6: il treno degli anni.
5: Il treno degli anni,
6: tutto da cantare.
7: E apriamo questa terza e ultima ora insieme con una terzina che accontenta un po' tutti. Iniziamo con Annalisa e la sua Avocado Toast. Continuiamo con Luca Carboni, Luca lo stesso. E concludiamo con un po' di tamarragine. Arriva Il Pagante con Poveri Mai.
5: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: senza voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.

0: E nel 2015 il secondo classificato al Festival di Sanremo quell'anno era Neck con Fatti Avanti Amore, tratto dall'album Prima di Parlare e Qui si parla, di un messaggio d'amore, del mettersi in gioco, dell'aprirsi totalmente con il partner senza avere paura, perché poi l'amore ti sa stupire, quindi Fatti Avanti Amore. E al Festival di Sanremo tutto quell'amore a Neck ha portato effettivamente molto bene. E poi andiamo direttamente nel 1996, quando Nicolò Fabi ci cantava una delle sue prime canzoni che un po' ci faceva capire il suo stile molto molto particolare anche nello scrivere i pezzi, che poi negli anni abbiamo compreso sempre di più. E qui si parla di un contatto con qualcuno che però rimane molto molto freddo, che rimane molto distaccato, ed è esattamente quello che vuole esprimere all'interno di questo brano intitolato Dica, Nicolò Fabi. Nel 96 poi facciamo un passo avanti e si va direttamente nel 2020, quando i Negramaro ci cantavano Contatto. E qui si parla dell'esatto opposto rispetto al pezzo precedente, si parla del bisogno di avere una relazione non superficiale, ma questa volta un pochino più vera, un pochino più profonda.
1: Bella e Monella, il 3.

0: Ed ora si va nel 2016, quando Takagi e Ketra univano le forze con Calcutta per scrivere Oroscopo. Uno di quei pezzi che in un certo senso ci fece scoprire un pochino meglio Calcutta, che riesce sempre a trasmettere questa sensazione di tranquillità anche quando dice cose veramente veramente molto pesanti. Non è questo il caso, però in generale tutti quanti i suoi pezzi ci stanno a mettere un po' in pace con noi stessi. C'è una voce che accomoda un pochino tutte le situazioni, che ti sa dire una roba bruttissima, anche se magari in realtà contemporaneamente ti mette anche un po' la calma addosso. Una roba incredibile, non si spiega, però succede. E poi andiamo con Fiorella Mannoia, che nel 1992 ci cantava Al cielo d'Irlanda, tratto dall'album I treni a vapore. Uno di quei pezzi che ci raccontano di questo viaggio nei paesaggi, nelle emozioni, nella terra irlandese, che però allo stesso tempo ci trasmette una libertà pazzesca. Continuiamo poi, ultimo pezzo, Rkomi con la sua Insuperabile del 2022.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: concludiamo la penultima mezz'ora insieme, piccolo spoiler di quello che ci aspetta nell'ultima mezz'ora, ovvero arrivano artisti come Tananai, i Gemelli Diversi, Edoardo Bennato, Benji e Fede, Ernia, Gianluca Grignani, chi più ne ha più ne metta, ci risentiamo dopo la pubblicità.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
10: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella,
12: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare.
0: Terzina particolarissima per aprire questa ultima mezz'ora insieme. Partiamo con Sick Luke, Mara Sattei e Bresh che ci cantavano Vuoto Dentro. Poi continuiamo con Edoardo Bennato, Le ragazze fanno grandi sogni. E concludiamo con un po' di nostalgia con i Gemelli Diversi che ci cantano Mary.
2: Bella e Monella, il treno.

0: Ed ora andiamo nel 2022, quando Tananai arrivava ultimo al Festival di Sanremo con Sesso Occasionale. Tratto dall'album Rave Eclissi, fu una di quelle perdite che però non suonò proprio come una sconfitta, nel senso che Tananai la prese con così tanta ironia che questo diventò quasi un trampolino di lancio per la sua carriera, tanto da vederlo in testa alle classifiche per tutti gli anni successivi. Quindi sì, una sconfitta che alla fine gli portò molto bene, che fece vedere anche un po' la sportività di questo ragazzo, che poi alla fine si è dato da fare per davvero e negli anni successivi ci ha portato dei pezzi che cantiamo ancora oggi. Quindi insomma, bravissimo saperne uscire così bene. E poi andiamo nel 1990 con Claudio Baglioni, che cantava Dagli il via, e qui si parla del desiderio di ripartire, del lasciarsi andare, del cambiare, dell'immaginare un mondo un pochino diverso. E concludiamo con Benji e Fede, che nel 2017 cantavano Buona Fortuna, facendo diventare, anche un po' grazie al videoclip, questo pezzo un inno contro il bullismo, una cosa della quale il mondo adesso ha veramente tanto bisogno.
1: Bella e Monella,

0: come sempre arriva anche il momento degli inviti, di invitarvi alle serate con Italiana Band, la band ufficiale di Radio Bella e Monella, per ascoltare, cantare e ballare con noi e fare festa con noi su un sacco di musica italiana. Ovviamente tutte quelle hit che vi ricordate a memoria, perché in un certo senso fanno parte della nostra tradizione e dove ci potete trovare. Vi lascio un paio di appuntamenti al volo, come per esempio questa sera saremo alla Sagra di Sanfermo a Ponte Vico, poi il 10 saremo in Piazza Venturini a Corteno Golgi, poi il 14 saremo a Pero di Treviso, poi il 15 saremo alla Sagra dell'Assunta a Rovegano, eccetera eccetera eccetera. Ci sono un sacco di altri appuntamenti, ma siccome non me li ricordo tutti quanti a memoria, io vi invito a venire a trovarci sulle nostre pagine social, dove trovate tutto il calendario scritto bene con tutti i posti precisi, e magari ne beccate uno più vicino a casa vostra e venite a trovarci a fare festa con noi.
1: Bella e Monella, il 3

0: treno degli anni. Tutto da cantare. Tutto da cantare.
1: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire.

0: E questi erano Gianluca Grignani con Cammina nel sole, i Velvet Tokyo Eyes ed Ernia con Bella fregatura. Non mi resta che salutarvi, augurarvi una buona domenica. Noi come sempre ci risentiamo qui sabato prossimo dalle 15 alle 18 con me, Sara. Ciao a tutti, buona serata.
1: Bella e Monella, il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
7: In collaborazione con
8: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
9: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
10: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Fra Madrid e Roma, scontro sulle frontiere. Parla Meloni, no ai ricatti di Sanchez. La Spagna ha iniziato controlli a campione per chi arrivi dall'Italia e a Ceuta schiera 2.000 soldati e 300 agenti. L'UE avverte la Moncloa. La gestione della crisi migratoria non incida su Schengen. Rischio rovesci al nord in un clima rovente. Altri 10 giorni di caldo estremo. A Napoli toccati i 48 gradi, per la prima volta a Gorizia oltre i 40. Oggi le città da bollino rosso scendono a 19. Allerta gialla per i temporali in 8 regioni. Acqua del Mediterraneo a 33 gradi, mai così calda. Automobilista travolge 6 ciclisti, poi torna indietro e li investe di nuovo. 4 feriti, 2 gravi. È successo a Lanzo Torinese dopo una lite stradale. I carabinieri hanno fermato l'uomo al volante, inseguito dal gruppo dopo il primo impatto. Funerale laico di Francesco Guccini a Pavana, nel cortile della casa del cantautore scomparso. Così il cardinal Zuppi, servono giganti come lui. Alla cerimonia, a cui ha partecipato anche il presidente della CEI, solo amici e parenti. La salma trasportata a Bologna. Nuoto, ai campionati europei di Parigi sono d'argento le ultime 3 medaglie conquistate dall'Italia, nella staffetta mista 4 per 1,5 km e nei tuffi dai 20 metri, piattaforma da podio per Andrea Barnabà e per Elisa Cosetti. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
13: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
14: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
13: Che profumino!
2: con cosa l'hai preparata oggi?
14: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima!
14: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
14: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
15: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Radio Bella e Monella.

0: Bella Disco.
1: Bella Disco. Ciao amici, nuovo appuntamento con Damiano Menta e Thomas Menegazzi. Lo sapete, la Bella Disco di Radio Bella e Morella, dove ci saranno un sacco di canzoncine, bella musica, tutta da cantare, tutta da ballare, insieme ovviamente per la prossima ora. Quindi non prendetevi appuntamenti o insomma portateci in giro con

Disco di Radio Bella Morella. Comunque c'è una canzone di Tommaso Paradiso e non riesco a togliermi dalla testa quest'oggi. Vabbè, ne abbiamo parlato in settimana di questo fenomeno. Hey Jam, va bene. Comunque, discorsi a parte, c'è tanta gente che sale nel

vabbè no, un po' di anni, un paio d'anni, anche se ormai il tempo vola, neanche ce ne rendiamo conto. Io vi ricordo, ragazzi, seguite le nostre pagine social perché escono sempre contenuti, andate a mettere like, commentate e soprattutto provate a vincere anche i premi che mettiamo in palio anche sui social. Rapidi.

Ade è stato ospite con noi alla notte tutta da cantare, quindi un pezzo da 90, questa era Autostop, quindi sicuramente canzone cantata e ballata insieme. Non perdiamo tempo perché adesso ce ne sono tre di canzoni, una dopo l'altra. La prima è quella di Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors, indovinate, indovinate, Partenope, e poi ovviamente ci ascoltiamo anche Samurai J con la Flamenco Paranoia, chiude Mahmood.

0: Ovviamente tra poco, tra pochissimo, qui su Radio Bella e Monella, qui con Bella Disco!
1: Bella Disco!
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount! Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com. Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
10: "Agheo!",
9: arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
11: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
12: Tu lascia fare, sempre polemico.
13: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.

0: aperte ufficialmente tutti i finestrini, non solo uno, tutti quanti, e cantate tutti quanti insieme, perché il disco limone di quest'oggi è quello di Gabry Ponte, Tu sei.
1: Bella disco.

Caro, che bella! Saluto agli amici napoletani che ci hanno ascoltato e ci hanno scritto anche al 3937-366-170. Saluti speciali a Emanuele e anche ad Alessia che ci stanno ascoltando in viaggio. Destinazione Bo, per citare il mio amico Fedez. Va bene, tre canzoni: Tananai, Nazol, ovviamente il remix è quello di Vanna Spagna.

siamo sempre, però lo sapete, con l'ultimo disco, quello che ci fa cantare veramente tutti quanti, e questo è un pezzone da 90, quindi sì, sempre da tenere i finestrini abbassati anche in caso di pioggia. Non importa, l'ultimo di Bella Disco è Blanco, Notte in Bianco.

0: ufficiale, veramente la fine. Noi come sempre ci sentiamo in replica, lo sapete, la domenica, anche il mercoledì e poi il sabato con un nuovo appuntamento di Bella Disco, anche perché il prossimo è Ferragosto, eh. Ciao amici, buona settimana.
1: Bella Disco.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Succede su

0: solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buonasera da Gerry Romano. Scontro su Schengen. Madrid controlla i voli dall'Italia in ritorsione contro la stretta di Roma. Verifiche per passeggeri a caso, il 10% secondo il Paese, dopo aver informato l'UE. In molti scali italiani arrivi dalla Spagna dirottati nell'area extra Schengen. Lunghe code. Automobilista travolge 6 ciclisti, poi torna indietro e li investe di nuovo. 4 feriti, 2 sono gravi. È successo a Lanzo Torinese dopo una lite stradale. I carabinieri hanno fermato l'uomo al volante, inseguito dal gruppo dopo il primo impatto. Regione Lombardia e Ministero della Salute fermano la procreazione assistita nell'ospedale milanese San Raffaele. Lo scorso mese un embrione è stato impiantato alla donna sbagliata. Dopo l'errore, i medici hanno dovuto rioperare la paziente per impedirne la gravidanza. A Pavana l'ultimo saluto in memoria di Francesco Guccini, così la figlia Teresa: il tuo regalo più grande, avermi insegnato dove andare a cercare le domande. Esequie private per il cantautore morto a 86 anni, con la famiglia presente l'amico Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Tennis a Montreal, ottavo Borges Darderi. Calcio in amichevole Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0. Coppa Italia, stasera Vicenza-Catania e Ascoli-Potenza. Addio al padre di Messi, malato da tempo. Nuoto, 3 argenti europei. Staffetta mista 4 per 1,5 km e tuffi dai 20 metri con Barnabà e la Cosetti. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Stella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
4: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia, per un prato perfetto anche mentre siete via.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot tagli erba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Eccoci qua in questo sabato sera con me, Elisa, per un paio di ore dove ci raccontiamo un sacco di cose. Questo è Aperitivo all'Italiana, si parte con J-Ax.

0: Rapero, J-Ax e Pigliaio apre Aperitivo all'Italiana in questo sabato sera. Chissà che cosa state combinando in giro, chissà quanti ci ascoltano dal mare, da qualche località di villeggiatura. Se ci siete, 393-7366-170. Come sempre noi parliamo di musica, parliamo e diamo qualche notizia, ci portiamo avanti con il calendario parlando di tutti i live che ci sono da qui ai prossimi mesi, ai prossimi anni a volte. E parliamo di un artista, un cantante pazzesco. Lui è Simone Cristicchi, ritorna con Alive, che attraversa tutta la sua produzione musicale. I concerti sono partiti il 5 agosto, quindi praticamente qualche giorno fa, a Forlì Cesena, e poi girerà per tutta quanta l'Italia proponendo i brani più rappresentativi del suo percorso. Dai che li conoscete tutti quanti. Ti regalerà una rosa con cui ha vinto il Festival di Sanremo. Studentessa universitaria, meno male che c'è Carla Bruni, 7 miliardi di felicità, quando sarai piccola, insomma un parterre di successi pazzeschi. Trovate i biglietti sui vari circuiti online o nelle rivendite autorizzate. Arrivano gli 883 con Weekend.
1: Radio Bella e Monella.

per sempre. Sì, a proposito di Festival di Sanremo, ma soprattutto a proposito di sentimento, di amore, si fa attendere l'album di Levante. La data c'è, 9 ottobre, quindi durante il periodo autunnale, e Levante ha annunciato il nuovo album dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, che conterrà 15 brani più uno speciale cameo, e è tutto nato da una riflessione sui diversi

0: L'ultima canzone su Radio Belle Monella non è l'ultima canzone, chiaramente ne abbiamo tantissime altre. Tra l'altro noi abbiamo una programmazione che va avanti 24 ore su 24, tutta da cantare. E allora, se siete in vacanza, se siete in procinto di andare in qualche località di villeggiatura e non volete perdere gli ultimi aggiornamenti, le ultime canzoni, volete cantare con la radio tutti quanti i giorni anche in vacanza, è facilissimo, dovete scaricare l'app per portarci con voi. Andate su Google Store, Google Play, cercate Radio Belle Monella. È gratuito, scaricate l'app e potete ascoltarci sempre ovunque voi siate.
1: Radio Bella e Monella, tutta

0: Buona domenica, siamo arrivati alla fine di questa primissima parte di Aperitivo all'Italiana. Ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: È quando suona la sveglia che esordisci con
7: Buongiorno Unca!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
8: Non potete perdervelo!
9: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
10: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola ci porta a parlare di cinema. Ci sono un sacco di film nelle sale anche durante il periodo estivo, per esempio campione di incassi sicuramente, che ha rivoluzionato, riportato in pole position anche le posizioni cinematografiche del mondo, è sicuramente Odissea di Christopher Nolan. Non so se l'avete visto, io l'ho visto lo scorso fine settimana, bellissimo, davvero molto molto ricercato come film. Ce ne sono tantissimi altri anche italiani, Greta e le favole vere lo trovate questo weekend nelle sale cinematografiche, diretto da Berardo Carboni, e racconta la storia di Greta. Greta è questa bambina di 10 anni ispirata dall'impegno ambientalista di Greta Thunberg, e insieme all'amico Sauro libera un cucciolo di orso polare dalle mani di due bracconieri e quindi decide di affrontare un lungo e tortuoso viaggio fino al Polo Nord per riportare questo orso nel suo habitat. Avventure, ostacoli, incontri, insomma questi protagonisti vivono un percorso intenso di crescita e di coraggio. Tutto questo è nel film Greta e le favole vere.
1: Radio Bella e Monella.

0: Enrico su Radio Belle Monella, stiamo parlando di musica. Non dimentichiamo che dal 2 al 12 settembre Venezia ritornerà protagonista con la sua festa del cinema, il festival, la mostra d'arte cinematografica, 83esima edizione, con un sacco di proiezioni di tutti quanti i film in concorso, questi red carpet pazzeschi che poi vedendoli in televisione sembrano lunghissimi, in realtà se uno va a guardare dal vivo però è sempre molto bello, molto emozionante con questa parata di star. Non so se ci siete mai stati. E verranno assegnati anche due leoni alla carriera, uno a George Clooney, anche se giovanissimo, e l'altro invece all'attrice statunitense Ellen Burstyn, due attori davvero di grandissimo calibro, eclettici, e quindi un leone d'oro sicuramente meritato. Alex Britti adesso con 7000 caffè.
1: 7000 caffè.

0: Gianni Morandi e Alfa con Hit Parade. Siamo arrivati al momento delle grandi hit, la grande musica italiana che ci fa ballare, ci fa saltare anche in questo sabato sera. Robby Burillo con i belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Robby Burillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Oh, l'altro giorno abbiamo ascoltato Paradise Beach di Alan Sorrenti, adesso sempre di Paradise si parla, ma parliamo di Disco Paradise insieme a Fedez, Annalisa e Articolo 31. Paradise mi ricorda tanto un locale dove io lavoravo mille anni fa, c'era una discoteca dalle parti in provincia di Vicenza che si chiamava appunto Paradise, dove ho fatto il DJ all'epoca, e sono passati tanti anni. Vabbè, lo ricordiamo con questo Paradise, Disco Paradise, di questa canzone. Poi, come secondo tormento, ascolteremo una canzone dei The Colors che si chiama Italo Disco, con questa sonorità molto anni 80 che ci riportano ai bei tempi.

0: disco.
1: Ai, bei tempi della Italo Disco riproposti dai The Colors e Disco Paradise da Fedez, Annalisa e Articolo 31, qui in questa puntata dei belli di gruppo che vi ricordo andrà in onda anche questa sera e domani sera in versione extended, dove mettiamo insieme tutti i tormentoni ascoltati durante la settimana. Roby Borillo vi augura buon weekend e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
2: I belli di gruppo. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
5: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corso, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
6: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
7: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
6: Ele, muoviti!
7: Arrivo!
8: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Radio Bella e Monella Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulle regioni settentrionali, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi. Domani situazione pressoché analoga e con temperature che torneranno a guadagnare qualche grado. Calde d'afa infatti di nuovo in intensificazione, con picchi che sfioreranno i 34-35 gradi, specie in pianura e nei grandi centri urbani. Ma per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: mondiale da cantare.
1: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

Angelina Mango e Marco Mengoni con una di queste canzoni dell'estate, Canto d'amore su Radio Bella Monella, la radio tutta da cantare in questo sabato sera. Se ci siete, se volete segnalare qualche festa, qualche sagra che si tiene sul vostro territorio, 393-7366-170. Parliamo proprio di appuntamenti, perché si è aperta una bellissima mostra a Cortina d'Ampezzo, quindi vi portiamo a prendere un pochino i freschi fino al 6 settembre alla Galleria Le Muse, cioè la mostra da Montmartre a Montparnasse, Zandomeneghi e Guadagnucci, le forme della bellezza. L'esposizione mette a confronto chiaramente due artisti, due grandi della storia dell'arte italiani, ma legati molto a Parigi e alla Francia. Federico Zandomeneghi, che è protagonista dell'impressionismo, e invece Gigi Guadagnucci, maestro di scultura. Quindi un dialogo tra pittura e scultura, molto bello e molto innovativo sicuramente. Tutto questo fino al 6 settembre, quindi vi potete fare la stagione, un weekend fuori porta, e poi andate magari a farvi qualche passeggiata dalle parti di Cortina d'Ampezzo, ma anche in giornata alla Galleria Le Muse c'è questa bellissima esposizione.

a consigliare qualche evento sul nostro territorio. Da giovedì 13 agosto fino a domenica 16 agosto c'è una bellissima manifestazione che riguarda Spilimbergo, che torna un pochino al passato, torna al 1500. Sono le giornate storiche della Macia, una rievocazione rinascimentale molto bella, si svolge ogni anno e quindi tutte le vie del centro si trasformano in una vera e propria città d'epoca, con gli antichi mestieri, i mercati, le musiche, quelle rinascimentali, un sacco di spettacoli, di cerimonie, tutti i personaggi in costume, pensate con questo caldo quanto soffrono. Allora, tutto questo alle giornate storiche della Macia a Spilimbergo, quindi una bella occasione.

Stiamo parlando di feste, mostre, esposizioni, insomma, che cosa fare in questo fine settimana, nei prossimi fine settimana, soprattutto se non vi concedete delle vacanze, o magari se le vacanze le avete già fatte, però il weekend ce l'avete libero. Andate a Carpacqua, a Udine, c'è l'Agra del Frico, questa manifestazione storica dura da tantissimi anni, è una storica festa friulana che da oltre 40 anni celebra il frico, questo piatto meraviglioso della tradizione locale a base di patate e formaggio, poi ci sono tutte le declinazioni varie. Fino al 16 agosto gastronomia, musica, intrattenimento, tutto questo a Carpacqua in provincia di Udine all'Agra del Frico. Che bontà! Eros Ramazzotti con Stella Gemella.

0: con Baci Piano. Noi ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo per l'ultima parte di Aperitivo all'Italiana. Bella e Monella, tutta da
1: cantare. Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
10: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto home deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

Pesce con Cattive Abitudini aprono l'ultimissima mezz'ora di aperitivo all'italiana. 393-7366-170 se volete interagire con noi. Parliamo di gelato, che è un po' la pietanza principe dell'estate, quella che ci rinfresca, quella che dà anche un po' di colosità al nostro palato. Esiste l'all you can eat del gelato? Io dove lo fanno vorrei andare, perché vorrei prendere 5, 6, 7, 8 palline. Beh, si sta affermando come una delle nuove tendenze dell'estate 2026, sia in Italia ma anche in Europa all'estero. È una formula molto semplice, nata anche in risposta all'aumento dei vari prezzi. Con 12-15 euro più o meno puoi prendere, puoi mangiare tutti i gelati che vedi in vetrina. Una cosa pazzesca sicuramente. Non so se siete golosi di gelato. 393-7366-170. Adesso Clementino e Fabri Fibra con Chi vuole.

La voce pazzesca di Serena Brancale con Qui con me, brano presentato al Festival di Sanremo, brano tutto da cantare come nelle feste di Radio Bella Monella. E allora ragazzi, prendete carta e penna, prendete l'agenda, il telefonino, quello che volete, perché devo segnalarvi assolutamente questa data. Sabato 22 agosto, sagra di San Sebastiano, siamo a Colle Umberto, quindi in provincia di Treviso, arrivano gli anni, quindi sul palco un viaggio tra nostalgia, musica, divertimento, spettacolo, tutto quello che desiderate, una full immersion nella migliore musica italiana. Sul palco con voi Andy Mancuso, La Dallan, Sara Manea, che vi terranno un sacco di compagnia, vi faranno saltare, ballare, divertire. Tutto questo sabato 22 agosto, la sera chiaramente, alla sagra di San Sebastiano a Colle Umberto, provincia di Treviso. Non mancate, mi raccomando. Sono stato

speakers up. Anna con White Girl Wasted. Stiamo parlando di eventi, di appuntamenti, di cose belle da fare anche durante il fine settimana, e parliamo di concerti. Non so quanti concerti siete andati in questo 2026, perché già c'è chi si prende avanti nel 2027. Il mercato dei concerti dal vivo continua a crescere nel nostro paese. Secondo Ticket One, che ha fatto tutti quanti i conti, tutte quante le statistiche, tra maggio e settembre 2026 le vendite dei biglietti per i concerti sono aumentate del 5% rispetto al 2025, quindi un ottimo risultato. Tra gli artisti

con Comuni Immortali su Radio Belle Manella. Siamo arrivati alla fine di Aperitivo all'Italiana. Io vi aspetto, per quanto mi riguarda, lunedì a partire dalle ore 7 del mattino con Buongiornunca, che potrebbe trasformarsi anche in Buon Fornunca in base alle circostanze. Grazie a tutti, ciao.

0: More.
1: Radio Bella e Monella.
0: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Hobby. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
1: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Hobby consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
0: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
1: Ma certo, da Hobby trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Hobby.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Bella e Monella, tu.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Facciamo un bel giro intorno al mondo per restare però puntualmente qui in Italia nei nostri belli di gruppo. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, qui da New York alla dolce vita di Rimini, un sacco di belle canzoni nella nostra versione extended dei belli di gruppo.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Ma se l'ho già tradotto. Mamma mia, come passa il tempo! Aiuto! Io quando arriva agosto mi viene già la tristezza, perché agosto vuol dire già poi ferragosto, vuol dire che l'estate sta finendo. Io ho questa paranoia qua, visto che io adoro veramente l'estate, c'ho sempre la paura che finisca, ma intanto godiamocela, visto che siamo proprio i primi di agosto, effettivamente sono un po' esagerato, lo ammetto. Molti di voi andranno al mare, molti di voi andranno in montagna, ma molti di voi andranno, che so, negli Stati Uniti d'America a visitare New York. Io New York, pensate, l'ho vista nel 1999, per cui c'erano addirittura ancora le Torri Gemelle all'epoca. È passato un po' di tempo, mi sa che ci devo tornare. Ma noi ci torniamo attraverso la musica, lo faremo con Alicia Keys e la sua Empire State of Mind, che secondo me è proprio un'icona, un simbolo per quella città, in New York.

stasera nella bellissima Rimini. Torniamo un po' più su, perché noi stiamo andando su e giù per l'Italia, abbiamo una geografia molto complicata nella nostra tournée, perché l'altro giorno eravamo in Sicilia e oggi siamo a Rimini e siamo al Grand Hotel di Rimini insieme a Simona Ventura e tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo, e ci esibiremo in una terrazza che diciamo è mitica, è la terrazza della Dolce Vita, perché si chiama proprio Dolce Vita Terrazza. E allora mi è venuto in mente appunto di riproporre dei tormentoni che riguardino questo tema, e ovviamente mi è venuta in mente la canzone di Tananai, Fedez e Mara Sattei, che si chiama per appunto La Dolce Vita, ma La Dolce Vita richiama ai più nostalgici come noi, amanti dei belli di gruppo, al vecchio pezzo di Ryan Paris degli anni 80, We Dance Like a Dolce Vita. E allora che dolce vita sia, viva Fellini, viva i belli di gruppo.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Su e giù per l'Italia, sono Roby Borillo dello Slocos. Ieri eravamo a Rimini, oggi siamo comodi, siamo in provincia di Palermo. Mamma mia, siamo a Partinico per l'esattezza. Grande concerto questa sera, non ci fermiamo mai. Su e giù per l'Italia, meno male che siamo giovani. Magari. Che dici De Luca, nostro regista, cosa ci proponi oggi per quanto riguarda quei bottoncini da premere e fare ascoltare delle canzoni? Allora, ascolteremo Mon Amour di Annalisa, che è stato veramente un tormentone di qualche anno fa, storico, mitico, che rimarrà probabilmente negli annali, come del resto rimarrà negli annali quella canzone del 1979, quindi andiamo molto dietro nel tempo, di Umberto Balsamo, che si chiama Balla per me, balla balla, tutta la notte sei bella. Allora, balla su Bella e Monella con i belli di gruppo, con sottoscritto Roberto Boribello. Più belli di così, vamonos! 15

0: ci concediamo una piccolissima pausa, ci beviamo un drink e ci sentiamo tra poco per la seconda parte dei Belli di Gruppo.
1: I Belli di Gruppo.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Quante volte hai alzato il volume? Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
13: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
14: Il tetto tiene ancora.
15: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
0: And see, we dancing like in a dolce vita. Dolce vita qui anche nei nostri Belli di Gruppo che ricominciano alla grande. Buon ascolto.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
0: Sono Robby Borillo dei Los Locos, voi siete qui su Radio Bella e Monella per questa puntatona dei belli di gruppo che vi ricordo ovviamente ci sarà anche nel weekend, dove mettiamo insieme tutte le canzoni che abbiamo ascoltato durante la settimana. Ma quanto l'hanno massacrato il mio povero amico Alan Sorrenti in questi giorni sui social. Sì, e indubbiamente ha fatto un'esibizione un po', non so se stava ubriaco o un po' confuso, effettivamente ha fatto un po' di casino, però non si può giudicare un artista solamente da una performance. Tra l'altro ci ha lasciato delle canzoni veramente bellissime, vabbè, basti pensare a Figli delle Stelle o Tu sei l'unica donna per me, ma anche in un passato più recente, il 2003, con Paradise Beach, che ha fatto questo featuring con Jenny B, che riascoltiamo oggi come prima canzone dei nostri belli di gruppo. Secondo pezzo, visto che ci stiamo avvicinando al weekend, dove si balla? Dove si balla? Diteci dove andate a ballare voi insieme ad Argent Amico. Io sono

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: E non sa, assim você mi matta. Eh sì, questo è il primo tormentone che vi voglio proporre, i sottoscritti, cioè noi medesimi, Los Locos, Roby Borillo e Paolo Franchetto, per questo tormentone di qualche anno fa che arrivava dal Brasile, che tuttora noi facciamo nei nostri concerti e spacca sempre alla grande. Per cui primo tormentone, secondo tormentone invece arriva in quota italiana dal 1978 un...

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: L'altro giorno abbiamo ascoltato Paradise Beach di Alan Sorrenti, adesso sempre di Paradise si parla, ma parliamo di Disco Paradise insieme a Fedez, Annalisa e Articolo 31. Paradise mi ricorda tanto un locale dove io lavoravo 1000 anni fa, c'era una discoteca dalle parti in provincia di Vicenza che si chiamava appunto Paradise, dove ho fatto il DJ all'epoca, e sono passati tanti anni. Vabbè, lo ricordiamo con questo Paradise, Disco Paradise, di questa canzone. Poi, come secondo tormentone, ascolteremo una canzone dei The Colors che si chiama Italo Disco, con questa sonorità molto anni 80 che ci

0: Grand Hotel di Rimini, sottoscritto Roby Borillo, si congeda da voi. Spero vi siano piaciuti questi tormentoni che vi ho riproposto in questa settimana. Tormentoni che puntuali torneranno nella versione pillola giornaliera del lunedì. Buon weekend e che il tormentone sia sempre con voi. Buone vacanze!
1: I belli di gruppo. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
6: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.

0: canzone da cantare. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per

0: capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: amo la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
4: La cassa.
5: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
2: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
4: Il sole e la salsedine non perdonano? Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
1: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Radio Bella e Monella.

0: giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona in italiano.

0: italiane da cantare. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
2: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

Italiamo, la grande festa italiana. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

prossime elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri e Italiamo, un programma di musica completamente italiano. È chiaro?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio.